0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
1: New album, Foreign Tongues.
2: Did you hear it?
1: Absolutely.
0: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: L'acqua rappresenta il desiderio per il piacere. E io infatti sono un segno d'acqua. Ecco perché voglio provare il piacere fino in fondo, fino alla follia.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
3: Grazie, thank you so much, grazie.
2: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Classics 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
1: Grazie, thank you so much, grazie.
0: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.

0: Fino ad oggi mi sono innamorato soltanto di un boccale di birra e di uno specchio.
1: Sid Vicious. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
2: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: home.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti,
3: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
10: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
11: D'ora in poi lascerò!
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
13: VirginRadio.it. Stay connected.
14: Virgin Classics
15: 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
5: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale.

0: professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
1: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Esther Oletto. Gli Stati Uniti confermano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi a 2 navi americane con missili balistici. Le forze armate della Giordania hanno intercettato 18 dei 20 vettori lanciati da Teheran contro il paese. Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme come ritorsione dopo che il Regno Unito, con altri 11 paesi europei, ha posto sanzioni sulle merci prodotte negli insediamenti illegali in Cisgiordania. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce il quotidiano Haaretz. Nessun avvertimento dagli Emirati sugli attacchi del 7 ottobre. Telefonata tra Donald Trump e Putin. Il leader del Cremlino assicura nessun piano di Mosca contro l'Unione Europea e liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito. Il sito di monitoraggio Flight Radar 24 riporta che 177 voli previsti per oggi nel paese sono già stati annullati dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow, i disagi causati da un problema di sistema. Giancarlo Giorgetti rivendica la politica di rigore. Il ministro dell'economia rilancia sul limite della flat tax. In manovra si può alzare sulle pensioni, garantire equilibrio, conti equità. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis, US Open, Bolelli e Vavassori si sono qualificati ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
10: Buongiorno, dai, scaldati i motori che oggi piove, abbiamo bisogno di tanta forza. Vero. Qua, tanta energia. Vero. Per cui, cari ragazzi, parlate poco, sparate poco, Marco, cazzate, no, e tanta grande musica proprio di Virgin Radio.
11: Ma no, smettila di dire cazzate.
12: Ecco, ma impartite anche ordini, cioè fatemi capire. Cioè.
13: La grande musica di Virgin Radio.
12: E parlate poco,
13: sì,
12: però.
13: Sempre, ma amico mio, è un valore aggiunto al nostro intervento. Cioè, voglio dire, le nostre sapidezze, come qualcuno le definisce.
12: Cosa scusa? Volete, l'intelligenza artificiale? Guarda che ci mettiamo un attimo, eh. Cioè, basta chiedere, volete quella?
13: Basta poco per vendicarsi. Beh, perché fino adesso abbiamo parlato di ricette, potremmo riversarle su di voi.
12: Sì, e attenzione, sì, perché questa è veramente una minaccia.
13: Quelle sì.
12: Io e te che parliamo, che ne so, di pizza fritta, di maccheroni, di arrosto.
13: Capite, di questo abbiamo parlato fino adesso. Va bene, siamo già mercoledì.
12: Oh, che bello, che bello.
13: Giro di boa. Sì, sì, da qui in poi si va in discesa verso il weekend.
12: Tra l'altro strano, no, dico strano che oggi non abbia prenotato un volo per Londra. Sai quello che sta succedendo a Londra?
13: Ah,
12: dico, con
13: sì,
12: la fortuna,
13: vero,
12: che
13: è
12: me,
13: vero,
12: ritrovo,
13: è vero,
12: no, considerando, vero, che appena sono uscito di casa è venuto giù il diluvio universale.
13: Mica sono alambrate,
12: mancava solo un aereo per Heathrow, che non ci sarebbe stato, tra l'altro. Quindi.
13: È vero.
12: Vabbè.
13: Oh, Nico Carminati c'è, Riccardo Bucero ha promesso di esserci, Antonello Piroso vive per questo, figurati,
12: sì,
13: se non ci sarà. E voi, se volete dimostrare la vostra presenza, 342-4141-411. Oh, ci sono anche i Guns N' Roses.
12: Loro sì che ci danno quella giusta iniezione iniezione di energia che ci serve per partire in questa giornata, esatto, piovosa, perlomeno in quel di Milano.
13: Tra l'altro, Sweet Child O' Mine ha un intro di 45 secondi, potremmo raccontare le nostre infanzie.
12: Ma io ci proverei, guarda.
13: No, dai, no, gliela facciamo ascoltare?
12: Ma sì,
13: dai. Let's go!

0: Child of Mine, Guns N' Roses, ascoltata integralmente, quindi veramente. Un punto per noi quest'oggi.
1: Poi lamentatevi.
0: Oh, il rock. Ah, tra l'altro, prima dei nostri compleanni, che io definirei a questo punto la migliore selezione di vivi e passati a miglior vita, li definirei così perché è più coerente.
1: Vero.
0: C'è una nuova funzione sbloccata per Davide Gatto, che addirittura oramai scrive prima che cominci la trasmissione.
1: Sì,
0: dire che in un pub dove proiettano Virgin Radio 24 ore su 24, gli è stato fatto uno sconto durante Real Madrid Inter. Purtroppo ha vinto il Real Madrid, lo dico per i tifosi dell'Inter.
1: Okay,
0: e non lo so, perché gli avrà detto che è un nostro fedelissimo, è nella clac, quindi capito, si è montato la testa,
1: si è spacciato,
0: gli hanno fatto uno sconto
1: di...
0: sulla birra. Sì.
1: Ne inventa di tutti i colori.
0: Davide Gatto.
1: Vai,
0: Davide,
1: buon
0: Gatto.
1: Compleanno
0: a Dave Stewart, 74 Bravo. Anni per lo storico cofondatore degli Eurythmics.
1: Yes.
0: Pamela Ann Miller, 78 anni, lei celebre gruppi, figura della scena rock degli anni 60-70, associata all'ambiente dei grandi musicisti dell'epoca, quindi associata all'ambiente, insomma, vabbè, insomma, li frequentava.
1: Allora diventavano famosi anche i gruppi.
0: Anche loro. John McPhee, 76 anni, lui, storico membro dei Doobie Brothers, e non è più con noi, ma comunque gli auguriamo buon 80° compleanno in paradiso. Bruce Palmer, membro fondatore dei Buffalo Springfield, accanto a Stephen Stills e Neil Young.
1: Nel 1956 Elvis Presley sconvolge il mondo all'Ed Sullivan Show in TV, va in TV e fa un gran casino. Nel 71 John Lennon pubblica l'album Imagine, grandi ricorrenze oggi, perché nel 77 Iggy Pop pubblica l'album Lust for Life, e sentite qua ancora quelle teste calde dei Green Day, che nel 94 tengono un concerto gratuito all'Edge Shell di Boston dopo l'esecuzione di alcuni brani. Parte del pubblico passa dal pogo ai disordini e la polizia ordina l'interruzione dello spettacolo. Capito. 2005, nonostante le numerose proteste, l'amministrazione della città di Liverpool decide di abbattere la vecchia casa dove visse Ringo Starr. Qui grandi pianti nel 2005 anche di Riccardo Buccero. Muoiono nel 96 a 84 anni Bill Monroe, il padre della musica bluegrass, e non potevo non dirlo. E nel 2014 Robert Young, chitarrista dei Primal Scream, a soli 50 anni.

0: Easy Street, Queens of the Stone Age su Virgin Radio. Povero Ringo Starr, ci dicono da Genova. Invece a Genova un po' di anni fa, contro la volontà dei cittadini, è stata abbattuta la casa di Niccolò Paganini. Non si
1: ma
0: fa,
1: come?
0: Ma trasformatele in museo, disgraziati.
1: Ma non era quello che diceva sempre che non si ripete mai?
0: È proprio lui, il violinista.
1: È proprio lui.
0: Senti, a proposito di case, hai qualcosa da dire in merito? No?
1: Oh, questa è una bella storia.
0: Sì,
1: allora, dopo una delusione sentimentale, la signora di cui parleremo tra poco ha deciso di cambiare completamente vita.
0: Cioè?
1: E la sua nuova casa, udite udite,
0: sì,
1: è una sorta di, la definirei, batcaverna. In Sicilia, questo, in Sicilia.
0: È andata a vivere in una caverna?
1: Allora, adesso ti racconto tutto. Lei si chiama Shalise Barnes, 30 anni, interior designer che viveva ad Amsterdam. Dopo la fine di una relazione ha deciso di cercare un posto dove ricominciare. Quindi nel giugno 2026 ha acquistato, senza nemmeno averla mai vista di persona, questa proprietà di 85 metri quadrati, pagandola 55.000 euro in Sicilia. Il Daily Mail non specifica dove si trovi esattamente.
0: Dall'esterno non ci sarà un indirizzo, cioè
1: ci sarà,
0: non
1: no, un indirizzo, no, però magari il paese,
0: il
1: sa, il paese, Sicilia,
0: vabbè,
1: Sicilia, vabbè. Dall'esterno sembra una casa normale, cioè c'è una facciata, una porta d'ingresso, ma all'interno si apre in una grande grotta calcarea, ma con tutti i servizi funzionanti, c'è cioè elettricità, acqua corrente e il wifi, cioè, sicuro,
0: certo,
1: c'è anche il wifi. L'unica cosa che questa signora ha deciso di non mettere, perché c'è già andata a vivere,
0: sì,
1: è la TV. Ha passato i primi mesi leggendo su un'amaca, proprio per, capito, ritrovare se stessa.
0: Sì, sì, sì.
1: E ci sono però degli inconvenienti, attenzione signori, dei coinquilini, grilli, enormi ragni e persino scorpioni. Oh, ma la sua storia è diventata virale, questo suo video ha superato 2,9 milioni di visualizzazioni e dopo una rottura lei che cosa ha fatto?
0: È tornata alla preistoria.
1: È tornata alla preistoria, nella grotta, capite signori? Nella grotta.
0: Quindi grandi cambiamenti?
1: Oh, cambiamenti radicali, quelli che magari sono successi anche a voi per dare una svolta ad una vita che non vi piaceva più.
0: Sì,
1: raccontateci.
0: Sì. Traslochi, raccontateci traslochi. I vostri traslochi.
1: Bravo, io a te pensavo. 342-4141-411. Lei però, la differenza è che non è andata a Bimercate.
0: No, ecco. No. Io ce l'ho un indirizzo, lo volete sapere?

0: ci andavo a vivere, io ero morto già appena.
1: Appena cosa, scusa?
2: Appena entrato, no? Si riferisce alla grotta della signora di Amsterdam. Ma guardate che è una bella grotta, io l'ho vista, è meglio di casa mia sicuro, 85 quindi, metri quadri, scusa, con... no, cioè non converrebbe andarci anche a me.
1: Con le mattonelle?
2: Ma guarda, meravigliosa, tu immagina di stare sul divano con questa arcata
1: allora
2: naturale di...
1: Anch'io vivo in una grotta, però poi le temperature come sono?
2: Le ottime, no? Essendo una grotta calcarea, queste mura lasciano la temperatura sempre, capito, fresca.
1: Allora, volete una grotta? Vi ci mandiamo noi, 800-324-330. Due biglietti per andare dove? Eternal City Moto Show. Siete dei motociclisti, siete degli aspiranti
2: dei riders,
1: siete dei riders. E allora venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre a Roma, zona Gazzometro.
2: Sì, il Gazzometro, siamo in praticamente in centro, due passi dalla piramide.
1: Sì. I due biglietti sono validi per una sola giornata, per voi, l'ascoltatore può scegliere a quale partecipare. 800-324-330.
2: Mi raccomando.
1: Compratela sta moto.
2: Io sono pure di Roma, cioè farei, guarda,
1: esatto,
2: è l'invitato ideale.
1: Aspettiamo.

0: Mimmo, buongiorno. Da Roma, giusto?
1: Sì, sì. Roma, Roma, Roma.
0: Allora, siccome
2: motociclista
0: qui...
2: o aspirante motociclista?
1: No, io ho lo scooter. Scooterista.
2: Fai il salto di qualità, amico mio. Fai il salto di qualità. Comprati una motoseria, dai, su.
1: Una bella Harley, sicuramente. Il mio sogno quando andrò in pensione, tra 2 anni.
2: Ah, hai capito. E poi scorazzi in giro per Roma e per il Lazio intero. Bravo.
0: Intanto fai una cosa, fai il pieno allo scooter, perché tu andrai ad Eternal City Motor Show. Ti ricordiamo che i biglietti sono validi per una sola giornata, quindi puoi scegliere venerdì 25, sabato 26, domenica 27 settembre, dove? In zona Gazzometro. Calcola che, cioè, tu che sei di Roma, ho detto bene, a 2 passi da Piramide siamo il quartiere Ostiense.
2: Oh, bene, ci vai con la colonna sonora di Linkin Park. Un abbraccio, Mimmo.
1: Sicuramente, un abbraccio a voi, siete fortissimi.
2: Anche tu, ciao.

0: L'hai visto il messaggio del musicista?
1: Sì,
0: un
1: sì.
0: Musicista che suonerà il 25 all'Eternal City Motor Show. Dice a Mimmo: vieni il 25 che mi ascolti.
1: Che suono, bellissimo. Aspetta, con il mio gruppo, cover. Ah, capito?
0: Cover,
1: vieni Mimmo, cioè, capisci? Devi andare, possibilmente
0: il
1: in moto.
0: Il 25, ecco.

0: questi erano i Blur con Park Life, che ci hanno riportato negli anni in cui tutti eravamo di sicuro una trentina più giovani, 1994. Ecco,
1: andiamo con il traffico
2: on Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 21 Torino-Brescia è segnalato un incidente allo svincolo di Cremona viaggiando verso il capoluogo piemontese. Altro incidente con code sul bivio A11-A1 Milano-Napoli provenendo da Pisa verso Bologna. Ci sono rallentamenti lungo l'autosole tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano a causa di materiali dispersi in direzione Napoli. Per traffico coda di un chilometro tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sempre per traffico coda sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 4 Torino Trieste sono segnalati straripamenti a causa della pioggia allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Ancora 800-324-330.
0: Sì. Questa mattina siamo
1: un banco da, di...
0: Sì, sì, questa mattina siamo proprio magnanimi. Magnanimi dopo i biglietti per Eternal City a Roma. Ci spostiamo invece in zona musica, perché per la Indovina la Rockstar sapete che oltre a t-shirt, portapasse e cappellino, anche quest'oggi c'è il CD del nuovo album dei Kasabian X3.
1: Avete capito? 800-324-330. Abbiamo detto portapass, cappellino, t-shirt.
0: Abbiamo, ieri si dibatteva sulle misure. Abbiamo capito che in realtà noi non sappiamo mai quale misura vi arriverà.
1: No,
0: ma potete mettervi d'accordo al telefono
1: con chi?
0: Non lo so, io ci provo.
1: Ciò che arriva.
0: Apre, ok. Quindi,
1: dalla
0: S all'XL, esatto. Goglio proprio. Vai.
1: È così. Questi sono le Zeppelin, e poi lo direte voi.

0: Breaker, questi erano i Led Zeppelin e voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Cosa c'è da ridere? Alessandro, ci fai ridere così, è di buongiorno. Prima mattina tu.
2: Da dove chiami, Alessandro?
3: Io chiamo da Como.
2: Da Como!
0: Ah.
2: Sono anche di Lecco, certo.
3: Fatti molta brianza, via, siamo proprio al confine.
2: Sì, sì, sì, allora siamo vicini di casa. Come stai? Tutto a posto?
3: Ho preso la linea però
2: ragazzi sì.
0: Tra l'altro io ve lo dico vi saluto perché mi sto facendo le valigie perché mi ha chiamato Chalice, la signora quella olandese e mi ha detto che si è liberata un'altra Batcaverna in Sicilia vicino, sono 60 metri quadrati però dice visto che abiti in 25 che vuoi fare? Dico guarda tu tienila versa una caparra che arrivo.
2: Guarda, io piuttosto che andare in una grotta in Sicilia vado dal mio amico Alessandro a Como.
0: Como ragazzi
2: è Como, una bella cittadina sta bene. Senti, tu sei cresciuto con pane rock, vero?
3: Abbastanza, dai, mi piace tanto la musica, però non ho un gran livello, dai.
2: Non hai un gran livello, però quando arriva il pezzaccio, insomma, agiti la testa anche tu, insomma. Vabbè,
3: dai. Senti,
0: te la faccio io, la temibile domanda, perché quest'anno il Doc, devo dire, che ha un po' quasi timore, una sorta di timore nel chiedere.
2: Ma è una delusione dietro l'altra, se ti danno tutti i 5, 4, 3, tu quanto ti dai?
0: Bravo, dai.
3: Dai, un 4 ci diamo.
0: Che schifo, Alessandro, scusami però,
2: pensavamo fosse modestia. No! È proprio ignoranza.
0: È proprio consapevolezza, esatto. Capisci? Vabbè.
2: Va bene, andiamo col primo.
1: Indizio 1.
2: L'esordio discografico dell'artista di oggi risale al 2002, quindi per chi...
0: Beh, l'altro ieri, dai.
2: Come me, esatto, recente. Visto che è la terza volta in assoluto che ci giochiamo, sarò buono e ti svelo addirittura il titolo. Let Go, senza il let's.
0: Guarda, è facilissimo, Alessandro.
2: Let Go, guarda... una bella ragazza.
0: Titolo Let Go.
1: Indizio 2.
0: Adesso ti dico questo, Alessandro, se anche tu sei in fissa come me, durissima con il gossip, saprai che tra i suoi ex compagni ci sono anche due rockstar, con cui aggiungo la signora è ancora, per sua stessa ammissione, in ottimi rapporti, sia con Derek Weebly di Sum 41.
2: Aspetta, cosa si intende per ottimi rapporti?
0: Sono riusciti comunque a restare amici nonostante delle relazioni passate.
2: Quindi vanno a mangiare la pizza, non è che...
0: Sì, si vedono ogni tanto, che se si incontrano per strada non si tirano scarpe, capito?
1: Indizio 4.
0: E l'altro era Chad Kroeger.
2: Ah, è vero, quello dei...
0: quindi, Alessandro?
3: Una ragazza.
2: Una cantante, viene dal Canada.
0: Ragazza, dai, insomma.
2: Non è Alanis Morissette.
3: Avril Lavigne.
0: Lo vedi che fissa pure lui col gossip.
1: Hai vinto.
2: Invece questa era modestia. Alessandro, smettila. Quanti anni hai?
3: Io 36.
2: Allora, a 36 anni puoi smettere di fare il modesto.
0: 47.
2: 47, stamattina diamo i numeri. No. A 47 anni puoi smettere di essere modesto. Di a tutti quello che vali.
0: Oh. E soprattutto.
3: Grandi, ti faccio i complimenti.
2: Anche a te. Un abbraccio.
0: Ciao Alessandro. Ti porti a casa, c'è ancora Alessandro? Alessandro, stai più. Alessandro? Casale. Se n'è andato, è andato a prendersi il caffè. Alessandro, ti porti a casa il disco dei Kasabian comunque?
2: Mica poco.
3: Fantastico.
2: Ciao.

0: ACDC, gli ACDC.
1: Dai, esatto. Avril Lavigne, dai. Vai a buttartici nel lago, cavolo. Già al mattino, siete tutti allegri così, porca miseria.
0: ACDC, gli ACDC.
2: Raga, ma date la linea a gente che non ha voglia di parlare. Scusate, ma...
0: ACDC, gli ACDC.
3: Alessandro, 36 anni, li tiene una gamba, li tiene.
0: ACDC, gli ACDC.
4: Alessandro, riconosco in te l'entusiasmo del brianzolo che deve andare a lavorare, che ha fretta, non deve perdere tempo. Dai, Doc, Fra, c'è, Nem, su. Svelta. Tarello.
0: ACDC.
5: Ma smettila di dire cazzate.
6: Vabbè, va, Alessandro.
7: Nico si è superato stamattina.
6: Nico, guarda, ci mancava. ACDC. Che ci sarà però, secondo me, un legame tra Avril Lavigne e gli ACDC, eh?
7: Ah, oltre ai due delle altre band, c'è un legame anche con gli ACDC.
6: Adesso ve lo dico. Adesso cerco e ve lo dico.
7: No. Esatto.

0: Window, questi erano i Foo Fighters in Rock and Talk su Virgin Radio e io, che sto in fissa dura col gossip, posso confermarvi che è vero, c'è un legame tra AC/DC e Avril Lavigne, vi spiego anche qual è. Il bassista degli AC/DC, Chris Chani, è stato un turnista e ha suonato in The Best Damn Thing, il disco di Avril Lavigne del 2007. Quindi qui a Virgin Radio le cose non capitano mai per caso, signori, ecco. Sappiatelo. Ecco.
1: Ma, e sappiate anche che non abbiamo più niente da offrirvi, abbiamo dato due biglietti per entrare nel Motor Show a Roma. Poi il CD dei Kasabian,
0: che
1: vi abbiamo dato
0: qua?
1: Anche la valigia contenente un computer di Francesco
0: stare.
1: Allegretti, siamo rimasti a secco.
0: Braga di tela, se volete vedo sta camicetta di jeans, questa l'unica cosa la dovete portare in lavanderia.
1: Ma come fanno a vedere? Dai le direttive televisive, sì, per piacere.
0: No, ma poi resto a petto nudo, ma stai scherzando?
1: Vabbè.

0: Mint Car 1996, questi erano i Cure su Virgin Radio in Rock and Talk. Tra poco torneremo con i Blink 182.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie. Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie.

0: aereo e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.

0: quando si va dove porta il cuore, alla fine ti innamori. E se lo dicono anche questi ragazzacci, Blink, chiamateli come volete, 182,
1: 182, 324.
0: Innamorate lo stesso. Allora, di questo ne sa qualcosa Francesco Allegretti? Ne sai come? La sa lunga questo qua. Sì, avete bisogno di ricette, consigli sui detersivi, come arredare una casa, dove andare a vivere, in quale grotta andare a vivere, parlate con lui. Quali riviste di gossip leggere? Lui è un maestro. Questa l'ha presa da un'altra rivista, di cose leggere,
1: di attualità.
0: E parli di, ci parliamo, parli di arredamento
1: stamattina, cioè, proprio stamattina tema immobiliare.
0: È diventato anche arredatore,
1: posso essere il vostro interior designer, veramente, anche a titolo amichevole, perché noi ci conosciamo tutti,
0: senza,
1: no, vado a casa loro, e anche pur di entrare in una casa più grande, io, guardate, vengo anche a casa vostra anche gratis. Allora
0: quale segreto sveli?
1: Come far sembrare una stanza più grande, pensa tu, grazie ai mobili, il colore delle pareti che fa la differenza, le luci, sfruttare lo spazio in verticale, insomma,
0: in verticale, il letto lo metti in verticale anziché orizzontale?
1: Allora, ci sono persone che per esempio utilizzano lo spazio in verticale, ti faccio bagno piccolo, dice come faccio a mettere lavatrice e asciugatrice, oramai tutti creano questa composizione in verticale.
0: Anch'io.
1: Devo dirti la verità, all'inizio ero un po' scettico, perché ho sempre avuto paura delle cose in verticale, non so perché, mi incutono un po' di timore, no? Però poi ho detto effettivamente, perché non sfruttare le altezze, le torri.
0: Impilo tutto.
1: Tutto impilato, quindi se a casa vostra c'è poco spazio, anche i vestiti metteteli impilati verso l'alto, invece di metterli in orizzontale. Comunque era un articolo che consigliava cose per ottimizzare gli spazi, anche il colore delle pareti. Se avete una casa piccola, fare delle stanze con dei colori forti, tipo, che ne so, rosso, blu, verde, purtroppo diminuisce lo spazio, la percezione.
0: Verdone scuro.
1: Verdone, però tutta verdone scuro l'hai fatta? No, una parete sola. Bravo, con parsimonia, il colore. Va bene, quindi qua, che si tratti di arredamento, di finanze, di amore, di lavoro, quando è che avete fatto di necessità virtù? In pratica ci avevate poco e l'avete trasformato in tanto.
0: Bella questa.
1: Quindi, che manca il numero.
0: Perché fare? Sì, 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Perché fare una canzone con due accordi quando invece i Genesis conoscono tutto il pentagramma a menadito?
1: Bravissimo.

0: ragazzi, se volete vi aspetto entrambi a casa mia e lì tagliamo il salame e lo mettiamo in orizzontale, vedrete che storia. Ciao cari.
1: Qui c'è a casa grande lui per tagliare il salame in orizzontale.
2: Sì, ma vabbè, in verticale no, mi rifiuterei.
1: Io non sto scherzando, c'ho un angolo cottura di un metro quadrato, io per tagliare il salame lo dovrei infilare in una... come fanno per il kebab, scorticarlo lateralmente. Sì,
2: per prendere una cosa da uno sportello all'altro, ti giri su te stesso.
1: Sì, esatto, faccio delle piroette.
2: No, questo è il primo messaggio, vince subito. Questo ascoltatore, Ashura, ha trasformato la sua piccola Clio in un camper.
1: Ah,
2: con la doccia.
1: Stando seduti però. Che bello.
2: Prendete esempio, 342-4141-4111.
1: Non credo abbia problemi di spazio Paul McCartney,
2: direi. No.

0: Paul McCartney, Come Inside. Io non saprei se le informazioni a mia disposizione sono quelle reali, ma c'è chi dice che la residenza di Paul McCartney a Londra sia una casa di 3 piani nello stesso quartiere degli Abbey Road Studios, quindi casa e bottega proprio.
1: Vabbè, ma hai idea di cosa voglia dire pulirla? Meglio le case piccole o comunque non troppo grandi.
0: Ti ringrazio della solidarietà. Ecco, queste sono belle parole.
1: Qualunque cosa debba prendere, io mi arrampico. Ho delle liane, delle scale.
0: Ragazzi, in verticale.

0: Sì. E Jimi Hendrix ancora di più, fra poco su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare, proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
19: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
20: Grazie, thank you so much, grazie.
19: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
21: Virgin Classics 1968.

0: Francesco, due piccioni con una fava, Bob Dylan e Jimi Hendrix, hai capito?
1: Capita sempre con i nostri classici della storia del rock qui su Virgin Radio. A proposito, io mi auguro davvero il meglio per questa nuova stagione di Rock and Talk appena cominciata, quindi voglio convincermi, nonostante non ce ne sia l'evidenza, che il menestrello sia un nostro fedele ascoltatore.
0: Ma certo che lo è.
1: E che 7 ore fa, sì, quando in Minnesota a Duluth erano 6:30 a casa sua alle 23:30, sì, lui si sia messo all'ascolto di Rock and Talk e abbia risposto addirittura alla nostra domanda relativa alla signora che è andata a vivere nella caverna. Bob Dylan avrebbe detto: io con 55.000 euro avrei preso di meglio in Minnesota, di sicuro, ecco, perlomeno 100 metri quadrati.
0: Per il caratteraccio che ha, in una caverna ce lo vedo bene.
1: Vero? Isolato dal resto del mondo, lui starebbe da Dio, guarda.
0: No, ma io non credo che lui abbia problemi spazio né Paul McCartney, né tantomeno Antonello Piroso che prende il monopattino per andare in bagno. Nelle Piroso Towers. Io invece, per far stare tutti i libri nella nuova casa, che è un po' più piccola rispetto a quella che ho lasciato, ho messo libri anche in cucina.
1: Dove sta
0: scritto che i libri non possono stare in cucina?
1: Ma infatti,
0: una
1: ragazzi,
0: bella libreria in cucina.
1: Ma io penso che sto arredando anche il bagno con delle suppellettili, non avendo sposto per metterle altrove. Ma perché non arredare il bagno, ragazzi?
0: Avevo tanti poster e dove ne metto? Anche in bagno, i blasters sono finiti in bagno.
1: Ma qui vi diamo solo ottimi consigli,
0: certo.
1: Nessuno come noi, certo. Mettetevelo in testa,
0: ringraziateci al 342 41 41 411.

0: Francesco, dici che questa anche questa band contiene un elemento che se la fa con Avril Lavigne.
1: No, che se la fa.
0: Allora, l'hai detto tu, eh?
1: Ah, Nix e Chuck Krogan. Allora, sono stati sposati e vanno ancora d'accordo, mi pare di aver letto. Cioè, ma è bello quando una persona, pur avendo... avendo alle spalle una turbolenta relazione, e decida poi di metterci la pietra sopra e di trovare un accordo con chi hai amato per non rovinare anche il ricordo di un amore, no?
0: Facile.
1: Bello, eh? Ne potrei fare pure lo psicologo, però per carità, non voglio togliere il mestiere a nessuno, eh?
0: Sì, sì.
1: Il filosofo, anzi.
0: Perché tu, con tutti quelli che hai avuto storie o un rapporto anche di sola amicizia, una volta litigato, hai continuato a mantenerlo.
1: No, ma il problema per me non si pone, perché io non ho storie dai tempi, da tempi in memory proprio.
0: Del resto, a casa tua ci stai solo tu.
1: Bravo, in due non c'entriamo.
0: Appunto.

0: Gotta get away. Questi erano gli Offspring qui su Virgin Radio.
1: E quindi facciamo come dicono gli Offspring. Ce ne andiamo perché ci sono le news.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano attacchi contro due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid di ieri nel Golfo Persico. Le forze armate della Giordania hanno intercettato 18 dei 20 missili lanciati da Teheran contro il paese. Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est come ritorsione dopo che il Regno Unito con altri 11 paesi europei ha posto sanzioni sulle merci prodotte negli insediamenti illegali in Cisgiordania. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce il quotidiano Haaretz. Nessun avvertimento dagli Emirati sugli attacchi del 7 ottobre. Telefonata tra Putin e Trump, il leader del Cremlino assicura nessun piano di Mosca contro l'Unione Europea e liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Kiev denuncia un raid al confine con la Moldavia. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajcek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica ci sono code per un incidente tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sulla stessa tangenziale segnalato un incidente tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione Capodichino. Sulla tangenziale nord di Torino code a tratti tra Regina Margherita e la tangenziale sud in direzione della 32 Torino-Bardonecchia. Lunghe code sulla A7 Milano Genova per traffico intenso al bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione della città. Infine sulla statale 131 Carlo Felice si procede a rilento per un cantiere tra Cagliari Nord e Sestu in direzione Porto Torres. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Il suo momento, sono le 8:02 e fra 13 minuti arriva lui, e da quando c'è lui, ormai sono anni, l'Italia non segue più con le news con la stessa modalità che in passato, perché oggi lo si fa in maniera asettica e con distacco, perché si aspetta il suo parere per farsi un'idea.
0: Sì, sì.
1: L'Italia intera
0: L'Italia
1: dipende da lui.
0: Con Antonello l'Italia si desta tutte le mattine alle 8:15. Senti, a proposito di,
1: sì,
0: parliamo di cose pratiche.
1: Sì.
0: Lui che c'ha, mi hanno detto, una cabina armadio di 150 metri quadrati.
1: Certo.
0: Ma se la subaffittasse, no? Cioè, ho gettato una comitiva dei giapponesi. Che ne so, a Roma c'è sempre un buon motivo per andare a fare un viaggio, no?
1: E poi tutte i suoi chiodi e le sue giacche, le sue cravatte, dove le mette?
0: Appunto, cioè, ma dicono che batta addirittura le dimensioni del guardaroba della Ferragni. Quindi,
1: sì,
0: Chiara,
1: sì,
0: ti ripeto,
1: sì,
0: dove tu metti le borse? Antonello ci mette solo le cravatte. Fai tu. Quindi va bene, comunque.
1: Va bene, prima di Antonello ci sono i fratelli. Sì.
0: Ecco.
1: Sorelle

0: The Fratellis, she's not gone yet, but she's leaving. Allora, che vogliamo fare di questo, di questa stanza, di questo guardaroba da 150 metri quadrati? Perché mi ha chiamato il mio amico dal Giappone, Dokoyo Koyo, mi ha chiesto ma è libera, perché ci avrei in mente un viaggio a Roma. Lo so, chiederemo ad Antonello, perché immagino che vada a Ruba, ora.
1: Tu parlavi del Giappone, ma hai visto che all'inizio della trasmissione è arrivato un messaggio dal Giappone?
0: Dal Giappone?
1: Da Okinawa, ci ascoltano anche lì. No, no, no, non è una balla. Allora, buongiorno, parlando di spazi in casa, io ho barattato la cabina armadio per lasciare a mio marito la seconda camera diventata la sua stanza della musica, dove le pareti sono occupate totalmente da vinili. Che stima nei confronti di quest'uomo, CD di musica punk, essendo lui appassionato e da giovane scriveva, andava ai concerti per fare le recensioni sulle riviste. Pensa un po', abbiamo anche mogli di esperti e di musica
0: che si appassionano poi di rock, e
1: che
0: sta signora
1: le stanze addirittura.
0: Non sapeva nemmeno cosa fosse un acetato, capito?
1: Poi insomma ha trovato l'uomo giusto, questa qui.

0: Muse su Virgin Radio, sta per arrivare il Cavaliere Nero.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
1: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
0: Siamo insieme a lui per questa terza puntata della settimana, quindi mercoledì 9 settembre su Virgin Radio in Rock and Talk, Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
15: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
16: Vinicius, uno contro uno, Vinicius tiene Diouf, lo accompagna sul fondo. Buona giocata e qualche fischio, Beppe, dello stadio,
17: Sì, perché l'Inter la sta interpretando meglio la gara, è più pericolosa sia su situazioni da fermo ma anche su queste giocate, su errori individuali dove brava l'Inter a mettere pressione, no? A costringere l'errore, perché Alexander Arnold quando sbaglia
16: qui rischia un po', l'Inter perde un brutto pallone e sul pallone perso, come al solito, Kylian Mbappé.
18: Bene, non molto bene. No, non molto bene, no.
0: 2-1 per l'esattezza.
18: Sì, allora, perché vi ho fatto sentire un frammento della telecronaca live in diretta di Caressa e Bergomi? Perché trattasi di quello che in rete viene definito un epic fail, no? Cioè, non fai tempo a dire che lo stadio fischia una brutta azione del Real Madrid e di Vinicius. Non fa in tempo a dire, beh, per forza che fischiano, perché l'Inter sta interpretando, è l'unica squadra in campo, sta interpretando meglio la partita, è pericolosa, va in pressione, costringe agli errori gli spagnoli. Ha segnato Mbappé. Ma io dico, ma porca vacca, no? Quando succedono queste cose, più che il tifoso, no, in me scatta il giornalista. Ho detto, questo è un frammento che vale la pena conservare in bacheca, no? L'Inter, stiamo vivendo nel migliore dei mondi possibili, 1-0, neanche 10 minuti, 2-0, perché il portiere dell'Inter, ricevendo un retropassaggio, anziché ciabattare la palla in avanti, no, pensa bene di mettersi a voler dribblare un attaccante spagnolo del Real. Fini 2-0. Uno dice, la partita è finita. È finito 2-1, che poi al 77esimo Carlos Augusto ha segnato fortunatamente una rete, lasciando sperare che poi negli ultimi 10 minuti l'Inter potesse arrivare a pareggiare, perché secondo me è giusto quello che viene rilevato. Ha fatto tutto l'Inter, due errori in difesa, due gol del Real, poi ha segnato. Ma il Real Madrid non è che abbia strameritato. Io all'inizio, ovviamente, da tifoso interista, sul 2-0 ho preso il calendario gregoriano e anche quello giuliano, ho cominciato a elencare tutti i santi dicendo, ecco, l'Inter è tornata quella squadra di cioccolatai, no, che negli momenti importanti. E invece no, a giocare avrebbe strameritato il pareggio, e invece si è complicata la vita da sola. E vabbè, così è la vita, c'est la vie, così parlo il Cavaliere Nero.

0: TK 41 su Virgin Radio, c'era Lenny Kravitz.
1: E adesso c'è Antonello Piroso.
2: Madonna, detto così però è una tragedia, da Lenny Kravitz a Antonello Piroso.
1: L'hai detto tu, eh?
2: No, no, perché io vi conosco, siete veramente due subdoli, vabbè, siete delle brutte persone. Allora,
1: sì. Fuori e dentro.
2: Sì. Netanyahu. Le rivelazioni del quotidiano israeliano Haaretz, che dicono queste notizie, dicono che Netanyahu era stato avvisato dagli Emirati Arabi che Hamas stava preparando il 7 ottobre. Fu avvisato, secondo quello che scrive il quotidiano israeliano, che non è esattamente filo governativo, ma è un giornale considerato autorevole, è stato avvisato con una telefonata durata 45 minuti in cui gli fu detto guarda che Hamas sta preparando qualcosa di grosso, e lui avrebbe minimizzato la portata di questa rivelazione dicendo in sostanza ma no, a Gaza non c'è nessun problema, il problema ce l'avremo semmai sul fronte delle colonie e della Cisgiordania. Ora, questa storia di Netanyahu avvisato in realtà non è totalmente inedita, perché io ricordavo e sono andato a cercare nell'archivietto del Cavaliere Nero che già poco dopo l'operazione di Hamas, il massacro del 7 ottobre, erano uscite notizie provenienti in questo caso non dagli Emirati ma dall'Egitto, in cui si diceva che l'intelligence, notizie provenienti in questo caso non dagli Emirati ma dall'Egitto, in cui si diceva che l'intelligence

appunto la segnalazione. Quindi non avrebbe avvisato l'esercito, non avrebbe avvisato i servizi di sicurezza. Quelle rivelazioni, quelle che uscirono subito, poco dopo, siamo nel dicembre del 2023, e quelle che sono uscite adesso attraverso il quotidiano Rai, minimizzò, non ne parlò con nessuno, e poi è successo quello che è successo. Per me non una sorpresa, nel senso che appunto, avendo seguito abbastanza da vicino la storia di quello che è successo prima del 7 ottobre, il 7 ottobre e dopo il 7 ottobre, con la rappresaglia infinita, io già una volta avevo detto che io ritenevo Netanyahu responsabile due volte. Uno, per quello che ha fatto a Gaza dopo il 7 ottobre, e secondo motivo, perché secondo me Netanyahu andrebbe condannato, è che non ha impedito e non ha protetto il popolo israeliano. Queste notizie confermano che quantomeno da parte di Netanyahu c'è stata una sottovalutazione. Sottovalutazione, del resto, anche subito dopo il 7 ottobre fu detto: questo attacco di Hamas finanziato dall'Iran è perché l'Iran non vuole che, dopo aver instaurato rapporti di buon vicinato con l'Egitto e con la Giordania, Israele concluda i cosiddetti patti di Abramo anche con l'Arabia Saudita, che è un potentissimo nemico dell'Iran, mentre l'Iran è stato un potentissimo finanziatore di Hamas. Quindi tutto si tiene. Possibile che questi ragionamenti Netanyahu non li abbia fatti e ne fosse totalmente all'oscuro? Dopodiché, su questo è intervenuto ieri, per di più, questa scure di Londra e di altri 11 paesi che hanno imposto sanzioni a Israele per quello che i coloni israeliani stanno facendo in Cisgiordania, dove è evidente c'è un'operazione con un intento di pulizia etnica. La risposta a questa decisione di questi 12 paesi è stato che Israele ha chiuso il consolato del Regno Unito a Gerusalemme, e però nell'elenco dei 12 paesi che hanno varato sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania non c'è l'Italia, che segue evidentemente una politica tutta propria su quello che sta succedendo in quel tormentato scacchiere medio orientale, un problema di cui non si vede la fine, come esattamente non si vede la fine della guerra in cui Israele è stato trascinato da Netanyahu con Donald Trump nei confronti dell'Iran, che intanto hanno bombardato delle navi americane e una dozzina di petroliere. Allegria, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Yourself nel 1985, la produssero i Simple Minds e l'abbiamo ascoltata adesso su Virgin Radio.
1: Con noi in Rock and Talk c'è il Cavaliere Nero, Antonello Piroso.
2: Per completezza di informazione, non è che l'Italia non abbia mai condannato le azioni di Israele nei territori palestinesi della Cisgiordania. Nello scorso febbraio, insieme a tantissimi altri paesi europei, anche l'Italia ha sottoscritto un documento presentato dall'ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite che appunto condannava l'espansione unilaterale dei coloni, no, in maniera illegale nei territori della Cisgiordania. Quel documento di condanna l'hanno firmato, quindi la condanna a parole sì, ma le sanzioni pratiche di ieri, ecco, quelle invece l'Italia non le ha sottoscritte. Chiusa la parente, come diceva quello che parlava ieri, vi dicevo, il libro che ci ricorda quanti strafalcioni facciamo, tanto più adesso che la comunicazione è veloce con i social eccetera, ma voi sapete che poi, come dire, la lingua italiana è stata mortificata, viene mortificata tantissime volte. Basta parlare ad esempio con i medici che ti dicono, di quelli che arrivano al pronto soccorso dicendo che hanno un dolore intercostiero, oppure che sono caduti sciando, si sono fatti male al ginocchio e temono di avere una lesione agli allacciamenti. Ma ci sono anche giornalisti che ogni tanto usano espressioni non esattamente corrette. Vi faccio sentire un frammento di una dichiarazione di Marianna Aprile, che conduce con Luca Telese in onda sulla 7. Sentite a un certo punto Marianna Aprile cosa dice di sé medesima e del suo rapporto con... Ascoltate.
3: Io faccio un lavoro che è un lavoro culturale, che si fa tra persone mediamente studiate, evolute e acculturate.
2: Stop, faccio un lavoro culturale che si rivolge a persone mediamente studiate, che hanno studiato. Le persone studiate non vuol dire osservate, vorrebbe dire ti sto studiando, ti sto osservando. Diciamo, nostra faccione che, insomma, giusto per ricordare, ma se poi uno mettesse in fila i miei strafalcioni non si finirebbe più. In compenso c'è anche chi invece parla con i termini corretti ma non si capisce nulla di quello che dice. Ora, ieri sera a Roma c'è stata questa foto di gruppo dei leader del centro-sinistra, il Campo Santo, il Campo Minato, il Campo Largo, il Campo Letargo, ancora lì a decidere se devono fare prima le primarie e poi il programma. Il programma è quella cosa che quando non c'è tutti la chiedono, quando c'è nessuno lo legge. Questa è una bellissima battuta di Massimo D'Alema, quindi foto di gruppo del Gatto e il Gatto, Bonelli e Fratoianni, la Schlein e Giuseppe Conte. Ma a proposito della Schlein, il suo mandato come segretario sarebbe in scadenza, per lo statuto bisognerebbe indire subito il congresso entro 6 mesi, da adesso, solo che c'è il rischio che fra 6 mesi si vada a votare, non si può fare il congresso, no, e la campagna elettorale con un segretario che non si sa se è lui oppure un altro, e quindi ci potrebbe essere una proroga del mandato in violazione dello statuto, tutte cose complicatissime, eccetera. Sentite come lo spiega e come lo racconta Elly Schlein. Vai, Nico.
4: Essendo già stata, diciamo, approvata quella strada, c'era una procedura in corso, chiaramente noi non c'è la disponibilità sul se, c'è evidentemente da lavorare sul come a questo punto.
2: Benissimo, già siamo dalle parti della supercazzola, però continua e si aggrava, sentite.
4: Non è un mistero che noi invece in quella mozione congressuale, che non entrava nello specifico della questione Roma, ma in generale diceva ci piace portare, diciamo, insieme ai nostri amministratori, il Partito Democratico, verso un futuro che, grazie anche alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi, diciamo, della circolarità, uscendo dal modello lineare. E questo è il tema. E in questa direzione, devo dire, puntano tutte le normative europee. Vanno sostenute.
2: Ma cosa ha detto? Io giuro, bisogna uscire dalla logica circolare e recuperare una dimensione lineare. Poi quando uno si esprime così dice, ma non ti capisco, ma come ti fa capire soprattutto l'elettore a cui in teoria ti rivolgi? Vabbè, ma lasciamo perdere. Del resto in Germania, adesso la notizia è, i nazisti sono stati votati dagli ignoranti e dagli operai. Che se invece avessero votato per i cristiano-democratici o per i social-democratici sarebbero stati degli illuminati cittadini tedeschi, lo capite? Se può andare avanti così, così parla il Cavaliere Nero.

0: biglietto di sola andata, destinazione Rock and Talk con i Darkness.
1: Pattorello.
2: Oltre agli strafalcioni ci sono proprio le gaffe, diciamo, dei giornalisti. Sto. Qualche giorno fa avrete sentito una notizia che il direttore della CIA, era saltata fuori questa notizia, si era recato a Mosca per parlare con i russi, si immagina per la questione ucraina, ma forse anche per la questione iraniana, no? Diciamo, gli allarmi e le emergenze sul terreno della geopolitica. Rai News 24 deve dare la notizia dell'arrivo del direttore della CIA a Mosca e sentite come la dà. Vai Nico.
3: Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60 anni. Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi.
2: Ok, Nico, grazie. Oggi... Dico no, ma caspita, la notizia gira da giorni. Devi dare l'aggiornamento, nel senso, è vero, è finalmente arrivato a Mosca e mentre leggi la notizia che qualcuno ti ha scritto, te la sei scritta da sola, il direttore della CIA è arrivato a Taranto per assistere alla gara di bocce dei giochi mediterranei. Ma non ti viene il dubbio mentre stai leggendo questa notizia? Ti dovresti fermare subito. Dice, ragazzi, scusate, ma a me qui mi state dicendo che il direttore della CIA sta a Taranto per la notte della Taranta? Zio Cannolo, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Eric Kasabian su Virgin Radio con Superpowers.
1: E quindi, con o senza quello, ce lo dirà lui, superpoteri, chiudiamo questo appuntamento di Rock and Talk con il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Sì, chiudiamo una notizia di cronaca vera dal Corriere del Veneto, pagina della cronaca: la polizia municipale di Venezia si è dotata di un nuovo cane, un pastore tedesco, un cane antidroga chiamato, o che hanno chiamato, Lapo. Per cui sul web questo cane è diventato immediatamente Lapo El Can. E qui mi taccio perché non so che altro dire. Passate una bella giornata, siete la resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao,
1: ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Perché?
15: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
5: E per il gas?
7: Ottima!
5: Internet?
7: Ottima!
5: Mobile?
7: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Virgin Classics 1985.

0: questo gran bel pezzo Money for Nothing del 1985 ci ha fatti tornare nel mondo del classic rock, perché questo è i Dire Straits 1985, e ci sono delle affinità con Bruce Springsteen, ma certo che sì, si parla di classic rock e si parla di metà di anni 80. E siccome Bruce Springsteen non lo abbiamo mandato in onda oggi, mi sembra per giusto rispetto nei suoi confronti il momento giusto per parlarne. Perché? Perché la notizia non è nuovissima, nel senso che va cantando Blowing in the Wind,
1: Born in the USA
0: già da qualche tempo. Sì, l'ha reinserita nella scaletta dei suoi concerti, anzi di più, ha aperto con Born in the USA, cosa che non faceva, era quasi sparita dalle sue scalette, invece è tornato ad eseguirla, perché insieme alla canzone dopo la cover di War, cantate, eseguite insieme, il messaggio diventa chiaro, il riferimento alla condizione sociale, politica americana di Bruce Springsteen, uno che è sempre stato impegnato, non è una novità, da lontano 1984, ma anche prima, il suo impegno sociale lo ha sempre dimostrato, tant'è che lo ha dimostrato anche proprio con Born in the USA, che è una canzone che lui stesso in un'intervista ha detto che qualcuno l'ha fraintesa. No, l'hanno fraintesa in tanti, non era nelle sue intenzioni creare una canzone patriottica, nonostante Ronald Reagan l'abbia utilizzata durante una sua campagna elettorale, ma una canzone che parlava di America e le sue contraddizioni, allo stesso modo di This Land Is Your Land di Woody Guthrie.
1: Anche se l'incontro che ha portato poi a questo grande successo in realtà è un po' diverso rispetto a quello che potremmo immaginare, un incontro fatale, perché Bruce Springsteen ha raccontato che negli anni 70 lui che cosa fa? Prende un'auto, attraversa il paese in lungo e in largo, e durante queste letture in quel di Los Angeles si innamora di un libro chiamato Born on the 4th of July. L'ha divorato mentre andava proprio in California, e ancora sotto quell'incantesimo arriva all'hotel Sunset Marquis, che è un hotel storico frequentato da tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, protagonista anche del documentario If This World Could Rock dello scorso anno. Ebbene, era seduto vicino alla piscina, dice Bruce Springsteen, c'era un ragazzo giovane in sedia a rotelle seduto dall'altra parte, avevo il libro con me, lui disse: amico, l'ho scritto io quel libro.
0: Ecco, e quella storia mi sembra mi ricorda tanto Born in the 4th of July.
1: No, Born in the USA, aspetta, non è finita, perché Springsteen inizia a chiacchierare con questo scrittore che era Ron Kovic, nasce un'amicizia e in pratica lui lo porta in visita ad un ospedale per i veterani, e la visita ispirò proprio Born in the USA, che poi è diventato il suo più grande cavallo di battaglia.
0: Ricordato in qualche maniera, c'è un collegamento forte con il film dove è protagonista su una sedia a rotelle Tom Cruise.
1: Esatto, bravissimo, era proprio Ron Kovic evidentemente.
0: Fontaine DC, così che abbiamo deciso di chiudere oggi. Godetevela, Marianne.

0: po' come la dopamina, questo disco ci spingerà a desiderare di ascoltare i nuovi pezzi dei Fontaine D.C. ancora, sì, ed, bravo, ancora, bravo, ed ancora ed ancora. Ecco, Dopamine Chamber, 16 ottobre, nuovo disco della band irlandese. Questa era Marianne.
1: E ce ne andiamo, come consigliamo gli Offspring, e torniamo domani per altri consigli, suggerimenti, ricette e lezioni di vita vissuta.
0: Sì, sì, interior design, esatto, estetica, sì, capelli, sì, sì, tutto, sì, famo. Guarda, prezzi modici, sereni. Va bene?
1: A domani, ciao a tutti.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
2: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Esther Oletto. Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. In risposta ai raid di Washington, i Pasdaran hanno sequestrato anche un drone sottomarino e colpito basi statunitensi in Giordania. Non ci sarebbero vittime. Putin sente Trump e assicura: nessun piano aggressivo di Mosca nei confronti dell'Europa e avanti nei colloqui. Secondo l'agenzia TASS, il presidente americano vuole la svolta sulla guerra in Ucraina durante il suo mandato, mentre proseguono gli attacchi incrociati. Una 79enne trovata morta in casa a Moncalieri, Torino. I carabinieri stanno cercando il fratello di Rosella Bocchiardi. Nell'appartamento della donna è stato rinvenuto un biglietto nel quale l'uomo confessa di aver ucciso la donna e l'intenzione di togliersi la vita. Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza cautelare nei confronti di 7 persone, tra cui Michele Senese, capo dell'omonimo clan, per il giudice un delitto premeditato con metodo mafioso. 177 voli cancellati oggi da e per gli scali del Regno Unito, quasi tutti a Londra Heathrow. Non è ancora stato risolto il guasto tecnico ai sistemi di elaborazione che ieri ha lasciato a terra oltre 1300 aerei. Calcio, debutto in Champions senza sorrisi per l'Inter, sconfitta a Madrid da Real per 2-1. Il tecnico Kivu comunque soddisfatto della prestazione nerazzurra. Stasera il Napoli riceve l'Arsenal. Domani la prima volta del Como nel torneo continentale, dovrà vedersela con il Lipsia, mentre la Roma sarà impegnata in casa del Fenerbahce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 9 dei Laghi si resta in coda per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Un incidente causa code sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia procedendo in direzione Bologna. Code per un veicolo in panne nel tratto Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A14 Adriatica tra Ortona e Lanciano. Si è verificato un incidente sulla A12 Genova Rosignano tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Sulla A10 dei Fiori code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Infine ci sono rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 16 Adriatica a San Giorgio in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
6: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 9 settembre 2026. It's time to fa freddo e piovere. Che bello, che giornatina uggiosa qui dalle mie parti. Io mi trovo nella città di Milano, ma chissà se in tutta Italia è arrivato questo famigerato calo delle temperature. Ci sta, eravamo pronti. Ne parlavo con Allegretti pochi secondi fa. Eravamo pronti o non eravamo pronti? Io personalmente personalmente sì. Ti dirò, questa mattina ho proprio detto che bello, un po' di grigino, ci sta. Amici, 9 settembre, sono le 9.03 minuti, abbiamo tante cose da raccontarci come ogni mattina. Ma voi sapete chi c'è in regia? C'è Super Toki, buongiorno Super Toki. Io sono Alteria e fino alle 11 ci prenderemo cura di voi. Questo è il tentativo. In che modo? Con dei discorsi intelligenti, volendo anche simpatici, e così vi teniamo compagnia con la musica più bella. Attenzione, perché oggi avremo anche un appuntamento free ticket in mezzo alle notizie. Oggi, caro mio Toki, ho controllato. Direi che è tutto al posto giusto, quindi amici, io sono pronta. Voi siete pronti? Oggi si comincia così.

ACDC con Big Jack, giusto il tempo di raccogliere qualche notizia e andremo a capire insieme come è andato ieri sera il grande concerto che ha visto insieme ACDC e Foo Fighters nel Missouri, St. Louis. Chiaramente, essendoci anche una differenza oraria, in realtà dobbiamo veramente andarlo a scoprire adesso, perché il concerto è finito da pochissime ore. Ma prima di buttarci in questo discorso, leggevo, caro il mio Toki, che in Inghilterra ieri c'è stato un problemuccio per quanto riguarda i voli aerei. Perché? Perché si è inceppato, è andato in tilt il sistema di controllo dei cieli, il radar, e quindi più di 1100 voli sono stati cancellati. Andando un po' a vedere anche adesso, in realtà non è che la situazione abbia proprio ripreso il suo ritmo regolare. Prendendo spunto da questa notizia e da questa sfortuna che parecchi passeggeri stanno vivendo in queste ore, ho una domandina per voi, perché ancora non abbiamo affrontato una aspetto importante delle nostre vacanze, l'aspetto sfighe, perché comunque una sfighetta in estate arriva sempre. Allora vorrei questa mattina raccogliere, per poter esorcizzare, quelli che sono stati i vostri malanni di viaggio, le vostre sfighe durante l'estate. È successo un volo cancellato, una ruota bucata, un campeggio pieno, un boh, vedete voi, scatenatevi, esorcizziamo la sfiga. 342 41 41 41 11, noi aspettiamo i vostri racconti. Mentre aspettiamo fiduciosi, arrivano gli In Excess.

dal nuovo album Foreign Tongues, che insomma abbiamo imparato a conoscere bene anche grazie a un bel speciale su Verge Radio e soprattutto grazie a una splendida intervista che Paola Maugeri ha fatto a Mick Jagger, un meraviglioso rock ambassador per Verge Radio. Invece sono andata subito a cercare video e immagini del concerto a St. Louis, AC/DC e Foo Fighters insieme. Leggendo un po' di commenti vedo soprattutto questa frase tornare più volte, cioè mai assistito ad un concerto così rock and roll, così potente. Quindi evidentemente ci hanno dato dentro di brutto sia i Foo Fighters che gli AC/DC. Particolare vedere come la location in questo American Center, appunto a St. Louis, tutti seduti, ci sono le sedie nella zona platea, quindi non si sta all'impiedi. Particolare assistere a un concerto degli AC/DC e dei Foo Fighters da seduti? No, non lo so, io soffrirei abbastanza. Detto ciò, se quella è la soluzione, ci manca, me li guardo anche da sdraiata se necessario. Che bello, fortunati quelli che si sono goduti questo super live. Invece tantissimi messaggi per quanto riguarda le sfighe della vostra estate, tra poco ne parliamo insieme.

0: Vicious, Lou Reed nel 1972, noi restiamo insieme a casa nostra Morning Glory, torniamo anche con il suono dei Foo Fighters.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici e scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici.

0: Quindi go!
1: Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
0: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
2: Meredith
1: suonano esattamente così.
0: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
0: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ed eccoli qui, Foo Fighters, che poche ore fa sono scesi dal palco in apertura agli AC/DC a St. Louis. Siamo nel Missouri, hanno fatto 9 pezzi, Tocchi, lo dico anche a voi, chiaramente 9 pezzi, una mina, una cartella in faccia. Vi leggo la scaletta: All My Life, The Pretender, Learn to Fly, My Hero, This Is a Call, No Son of Mine, con il pezzettino di Ace of Spades, The Motorhead, Monkey Ranch, Best of You, Everlong e ciaone a tutti, come si suol dire. Grande, grande live. Comunque, segnate, teniamo questo post-it, tra poco parleremo anche del vedere concerti da seduti. Ma prima, torniamo a noi. Si parlava di sfighe durante l'estate 2026. Se avete qualche sfiga da raccontarci, così che possiamo esorcizzare insieme, è arrivato letteralmente di tutto. Sentiamo la vostra voce.
1: 3 giorni in montagna, primo giorno bloccati in funivia per vento forte. No. Secondo giorno, disavventura in bici. Si è rotto il carretto con i bimbi dietro mentre stavamo lungo la ciclabile. 3° giorno, virus intestinale. Credo che possa andare molto meglio. Spera bene.
2: Giornata di Ferragosto. Si mangia seduti tranquillamente. Dopo 2 o 3 ore mi alzo, contrattura muscolare per tutta la settimana dopo.
3: E una volta prima delle ferie, il giorno prima, mi si rompe l'auto. Un'altra volta durante le ferie, a metà, piglio la febbre. E un'altra volta ancora, durante le ferie, poco prima di rientrare, dimentico il portafogli in hotel. Qualcosa di fantastico. Come disse Christian De Sica, se mi attraversa la strada un gatto nero, il gatto si tocca.
4: E se attraversa la strada un gatto nero, quello sa che la tale valle!

0: Shine Down, Young Again. Bene, bene, bene. Noi dobbiamo ringraziarvi perché l'idea di esorcizzare la sfiga raccontando le vostre sfighe dell'estate 2026 è stata proprio accolta di buon grado. Una marea di messaggi, è impossibile leggervi tutti, dai, ne peschiamo ancora uno al volo.
1: 6 luglio 2026, concerto dei System of a Down, l'Etna decide di eruttare e rompere le palle. Volo cancellato e addio concerto. Più sfigati così non saprei.
0: Devo dire che sei stato sfigato come te, probabilmente molti altri, perché è stato un concerto strepitoso. Non per farvi rosicare, ma è stato incredibile il concerto dei System firmato Virgin Radio. Speriamo di poter replicare presto. Fidanzato con la schiena bloccata in una settimana di mare all'anno a Riccione, durante quella settimana ovviamente, quindi bloccato a letto. Viaggio in Repubblica Dominicana, un'ora prima di ripartire per casa ci hanno rubato borsa con dentro i passaporti. Quindi siete ancora lì probabilmente, ragazzi, ci state seguendo dalla Repubblica Dominicana. In agosto tempeste di neve e vento sulle Ande come non se ne vedevano da 50 e sottolinea 50 anni, quindi tutti chiusi in casa per la durata dell'estate. Posso allungarmi 10 secondi, Tocchi, raccontarti la mia sfiga, non di quest'anno ma della vita di una mia estate? Avete presente la riccia boccoli, le piastre per i capelli? Prima di partire per il mare, il giorno prima mi stavo sistemando i capelli, ho appoggiato inavvertitamente la piastra sul letto bollente, mi ci sono seduta sopra in mutande, mi sono scottata le chiappe, sono stata al mare con una cicatrice che tuttora ho sulla chiappa, così vi regalo questa immagine. Zero acqua di mare, zero acqua salata per tutta l'estate, è stato abbastanza traumatico. Va bene, chiusa la parentesi, dai, ritorniamo alla musica. E che musica, What I've Done, Linkin Park.

0: Linkin Park, Chester Bennington, What I've Done. Noi restiamo insieme, Morning Glory, torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
14: Oh.
13: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
20: d'ora in poi lascerò.
21: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
22: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
23: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
22: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti, da scoprire anche online.
24: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
25: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
26: Ufficio, cosa smarrite?
27: Ho perso la mia voglia di lavorare.
26: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
27: Mi sento già più carico.
26: Info su toyota.it.
28: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Classic con Tash, ZZ Top, un pensiero a Frank Beard, il batterista degli ZZ Top che ci ha lasciato quest'estate a 77 anni, rimane come unico membro fondatore del magico trio ZZ Top, Billy Gibbons, che leggevo qualche giorno fa ha dichiarato che in qualche modo comunque lui vorrà andare avanti con i concerti e per portare avanti il ricordo, la tradizione, la musica e la storia degli ZZ Top. Da un grande classico ad una novità musicale, Brandon Flowers, che torna con il suo terzo album solista, lui che in questo album, come vi ho raccontato nelle puntate precedenti, ha voluto mettere un bel po' di sé, della sua vita, così delle sue emozioni, e ha anche raccontato qual era la prospettiva per il suo futuro quando ancora non aveva preventivato di fare il musicista, cioè la prospettiva era lavorare in un casinò a Las Vegas insieme agli zii e ai cugini, e poi invece Sliding Doors è arrivata alla sua carriera come cantante. Lo ascoltiamo su Virgin Radio, questo è il nuovo singolo del country e si sente parecchio, si intitola Tiger's Blood. Lui è Brandon Flowers e voi siete su Virgin Radio.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders,

Anni 90, c'è una strofa bellissima di questa canzone. Forse non sarò mai tutte le cose che vorrei essere. Ora non è il tempo di piangere, ora è il tempo di scoprire perché. Penso che io e te siamo uguali, vediamo cose che gli altri non vedranno mai, io e te vivremo per sempre. Bello, bello, bello. Grande hype per l'arrivo del documentario sui fratelli Gallagher da domani nei cinema. Ne parleremo insieme. Continuiamo con la seconda ora di Morning Glory, casa nostra, belle storie di rock and roll.

Ad aprire la seconda ora di Morning Glory, oggi è il 9 settembre, Toki, facciamo un giretto nella storia del rock, ci sta, 9 settembre 1956, la notte in cui l'America tremò, perché? Perché beh, milioni di americani, 60 milioni per l'esattezza, videro all'Ed Sullivan Show Elvis Presley, il re del rock and roll. La storia è incredibile, perché pensate che coincidenza beffarda. La sera in cui Elvis arrivò all'Ed Sullivan Show, Ed Sullivan non c'era, era a casa con le costole rotte dopo un brutto incidente d'auto ed era sostituito da Charles Lawson, un attore strafamoso in quei tempi, che tra parentesi non ne sapeva una mazza di rock and roll. Anche Elvis non era fisicamente in studio, perché lui, lo studio dell'Ed Sullivan si trovava a New York, invece Elvis stava ad Hollywood, stava registrando uno dei suoi primissimi film, quindi collegamento con Elvis, lui arriva, manda in visibilio appunto non più di mezza America, 60 milioni di americani, è stato un qualcosa di gigantesco. Tra l'altro qualche mese prima Ed Sullivan aveva rifiutato l'ospitata di Elvis perché secondo lui era troppo scandaloso. Allora cosa succede? Che lo staff di Elvis lo mandano dall'antagonista dell'Ed Sullivan Show, dove effettivamente il programma ha un grande successo. Allora Ed Sullivan dice: no, aspetta, ho cambiato idea, facciamo venire qui Elvis Presley, e darà anche una bella quantità di soldi per poterlo ospitare nel suo programma. Bene, 9 settembre 1956, cambiamo totalmente giro mondo del rock, perché andiamo sul finale degli anni 80. Bon Jovi, questo è Born to Be My Baby.

0: Gli Editors con The Rush continuano ad arrivare sui social video, foto per quanto riguarda il concerto dei Foo Fighters insieme agli AC/DC ieri sera nel Missouri a St. Louis, ovviamente grande concerto. Prima così abbiamo notato, osservando video e foto, che il pubblico aveva le sedute, insomma anche platea seduta. Arrivano un po' di messaggi, un po' di commenti su questa cosa.
1: Ma vedere Foo Fighters e AC/DC a sedere è come fissare una settimana alle Maldive e stare in piscina.
0: Lo penso anch'io onestamente, però in America spesso e volentieri in alcuni luoghi si sta seduti, che poi a un certo punto magari scatta la voglia di alzarsi sui pezzi finali, sul bis finale. Ma restando in tema di sedie e restando proprio a St. Louis, quindi stessa zona, evento storico, 1991, Guns N' Roses dal vivo, pubblico seduto. A un certo punto Axl Rose nota che in prima fila un tizio sta facendo delle riprese, delle foto, vietatissimo, era un qualcosa di proibito, Axl non voleva, allora chiama la security, ma la security in quel momento non interviene. Allora Axl dice ok, ci penso da solo, va giù, prende a pugni il fan, si arrabbia parecchio, torna sul palco e dice grazie alla sicurezza di merda, io interrompo il concerto, e se ne va, lui così come la band. Pubblico in rivolta, si arrabbiano parecchio, hanno sradicato letteralmente tutte, buona parte delle sedie, e fu un evento epocale, brutto e triste, anche perché ci furono 60 feriti, 16 arresti, è entrata nella storia del rock questa faccenda. Comunque torniamo a noi, concerto da seduti sì, concerto da seduti no, diteci la vostra, 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

0: Ramble on, Led Zeppelin. Abbiamo lanciato la domanda: vedere un concerto da seduto, sì oppure no? Torniamo e ne parliamo insieme.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
8: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Knights of Malta, Smashing Pumpkins e Billy Corgan, uno dei nostri rock ambassador. Allora, siamo entrati in questo territorio un pochino spinoso. Si parla di concerti e si parla del vedere concerti rock, parliamo del genere rock chiaramente, in piedi oppure in quelle location che mettono le sedute, quindi devi stare così bello tranquillo. Ho chiesto a voi cosa ne pensate.
1: Cari amici, a sedere un concerto di musica classica, un musical, che vada bene, io adoro un musical, ma un concerto soprattutto rock, cioè voglio tornare a casa senza voce e con le ginocchia distrutte da quanto ho saltato, via.
0: E senti, poi però c'è chi pensa proprio all'opposto, concerti solo seduti, ti alzi quando vuoi, ma poi respect, in piedi si sta solo per garantire guadagni facendo entrare tanta gente in poco spazio, complotto, qui ci si vede del complotto. Sentiamo un'altra amica cosa da dirci.
2: Ciao Alteria, per me è tutta la vita in piedi, ma soprattutto dopo la brutta esperienza nel 2023 a San Siro per vedere i Guns.
0: Cosa?
2: Ero su al terzo anello e un ragazzino dietro, a un certo punto io mi sono alzata alla seconda canzone, mi dice: ti puoi sedere che non vedo? Assolutamente in piedi.
0: Magari ti ha dato anche del lei: scusi signora, gentilmente si può sedere. Ma non ho capito, ti sei seduta o sei rimasta in piedi alla fine? Cosa hai fatto? Sei rimasta in piedi. Numero uno. Given to Fly, adesso ascoltiamo in piedi i Pearl Jam.

0: Quando non uso il cervello, alla fine scrivo le mie canzoni migliori.
1: Michael Stipe.
2: Virgin Radio. Style Rock. Whoa!

I'm never gonna RIP Green Day, colonna sonora del film Nimrods sulla storia dei Green Day che abbiamo visto al cinema. Aspettiamo adesso di potercelo vedere anche in streaming, da settembre dovrebbe essere disponibile. Va bene, dai Green Day agli Strokes, che verranno dal vivo il 17 ottobre a Bologna, concerto firmato Virgin Radio. Sarà bello potersi godere live questa band anche con il singolo Last

0: Gli Strokes con Last Night, restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
3: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
9: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
11: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
10: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
11: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
10: Schermo terrazze, per terrazze. Razzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
22: Virgin Classics
23: 1968.

White Room e i Cream 1968 sono tornati sul palco dopo due anni di pausa i Royal Blood, dove al Festival di Reading, concerto segreto su un palco secondario. Questo è successo durante l'estate 2026. Questo live segreto parte, arriva un sacco di gente, si trovano davanti ai Royal Blood, tanta roba. Perché? Perché hanno anticipato l'arrivo del nuovo album. Arriverà il 13 di novembre, segniamo in agenda, anche perché sarà un disco definito in questo modo: implacabile, non si ferma mai, è brutale, sfidiamo chiunque ad arrivare fino alla fine del disco. Mamma mia, cosa sarà mai questo Dead Company, titolo del nuovo album dei Royal Blood. Non vedo l'ora, anche perché io impazzisco per loro. Ce li ascoltiamo con il nuovo singolo che effettivamente ci fa intendere le intenzioni, 10 over 10.

0: Novaz and Royal Blood, cosa ne pensate? Tanta roba. Adesso arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Toto, la band che, come diceva Eddie Van Halen, è composta dai migliori di tutti. Steve e Jeff Porcaro, figli d'arte del percussionista Joe Porcaro, David Page, che scrive le canzoni, il bassista Devin Hungate, il cantante Bobby Kimball e un chitarrista fenomenale Steve Lukather. Una band così non poteva che lasciare il segno con un album incredibile, e cioè Toto 4, lanciato dal singolo Rosanna. Toto 4 è il quarto album dei Toto, che si sono formati nel 1978 negli studi di Los Angeles. Esce nel settembre dell'82, vende 3 milioni di copie e vince ben 6 Grammy Awards. Noi siamo l'ultima vera band da studio, ha detto Steve Lukather. Ogni giorno arrivavamo in sala di registrazione senza sapere cosa avremmo suonato, ma facevamo tutto, senza computer ovviamente. Tecnica musicale, studio delle note e degli arrangiamenti, suoni perfetti. In Toto 4 ci sono le influenze degli anni 80, dal pop elettronica al glam rock. C'è anche la world music, che lancia il singolo Africa al numero 1 in America, facendo diventare i Toto un riferimento per tutti. Poco prima di registrare Toto 4, Steve Lukather, Dave Page e fratelli Porcaro sono stati al Westlake Studios di Hollywood per suonare in Thriller di Michael Jackson, l'album più venduto di tutti i tempi. Tra le hit che lanciano al successo Toto 4 c'è Rosanna, una canzone d'amore con un suono irresistibile, un intermezzo jazz, un groove di batteria di Jeff Porcaro che entra addirittura nel repertorio dei batteristi come The Rosanna Shuffle, e un grande assolo di Steve Lukather. Si è sempre detto che Rosanna fosse l'attrice Rosanna Arquette, al tempo fidanzata di Steve Porcaro. Lei è stata al gioco per anni e ha detto che è vero. Poi David Page ha detto che hanno scelto quel nome perché suonava molto bene nel ritornello. Insomma, è un gioco tra musicisti bravissimi che funziona alla grande. Rosanna esce il 31 marzo dell'82, vince un Grammy Award e arriva al numero 2 in America. Questi sono i Toto con Rosanna.

0: 182 Long Playing Stories, grazie a Paola Maugeri per questo splendido pezzo e per il racconto che ci ha riportato. Paola che torna alle 13.50, alle 17.50, noi con Morning Glory torniamo invece domani mattina, direi di sì, dalle 9 alle 11, casa nostra, belli comodi. Fatemi ringraziare Super Toki in regia, Super Toki in regia, ringrazio Michele Primi, ringrazio voi. Un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
11: It's 11 a.m.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
12: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
13: Mercoledì 9 settembre, 11 spaccate. Questo significa che è il momento di dare il via ad una nuova puntata di Personal Giulia. Giulia Salvi insieme a voi fino alle 14 su Virgin Radio. Oggi in regia il mio Super Toki, come sempre anche Riccardo Buccero per la parte autorale. Come state, amici miei? 342-41-41-411. Parleremo tanto di musica, senza tralasciare però anche quegli argomenti che contraddistinguono questo programma. Quindi si parla di moda, di lifestyle, di clima, di società. Chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto cominciamo alla grande con il boss Bruce Springsteen, Just Like Firewood.

Bruce Springsteen, Just Like Firewood 2014. Abbiamo cominciato così oggi a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, da tenere sempre accesa, ve lo ricordo sempre, canale 60... Che canale siamo noi? 717. 717 del digitale, no, di TVSAT. Oggi mi mancano i pezzi. 717 di TVSAT. Niente, ve lo dico dopo su che canale siamo, però vi ricordo che ci potete portare dappertutto grazie all'app di Mediaset Infinity. Nothing But Thieves, pronti a pubblicare anche il loro nuovo album Stray Dogs, e presto ci saranno delle novità in arrivo che riguardano la band di Connor Mason. E poi c'è l'unica tappa italiana del loro grande tour mondiale che li porterà il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano. Questa è Evolution.

Evidence, David Bowie, 1983, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Questi sono i canali dove potete guardarci anche grazie a Virgin Radio TV. Personal Giulia on air fino alle 14. Abbiamo cominciato questa puntata ascoltando il boss Bruce Springsteen, che di recente in un'intervista concessa a New York Times ha parlato di libri, perché per essere così grande nella musica e scrivere dei testi così coinvolgenti e ispirazionali, bisogna ammettere che il boss è uno che legge anche parecchio. E a volte, quando il tuo artista del cuore suggerisce dei libri, ecco, allora magari anche la persona che di solito non ama leggere può essere ispirato magari, e dopo due o tre pagine diventare un grande appassionato di libri. Quindi sensibilizzare su argomenti del genere, secondo me, è sempre bello, soprattutto se lo fa gente come Bruce Springsteen, che dice: le nostre storie, i libri e i film sono il modo in cui cerchiamo di gestire il caos traumatico della vita mentre questa si svolge. Per me uno dei modi per rimanere sano di mente è leggere. Bruce ha formato il suo linguaggio con le esperienze di vita, la passione per il rock e l'epica della band, le suggestioni cinematografiche e con i libri dei grandi romanzieri. Ce ne sono anche di parecchio complicati. Gli hanno chiesto: con quali scrittori vorresti passare una serata? Lui ha risposto scherzando: Philip Roth, Lev Tolstoy, Keith Richards e un invitato extra, Bob Dylan. Sul nostro sito virginradio.it c'è l'elenco dei suoi 20 libri preferiti. Quindi, soprattutto, ripeto, se non siete soliti leggere, ecco, questo potrebbe essere davvero un grande spunto per farlo. Nickelback, Song on Fire.

0: On Fire, loro sono i Nickelback 2017 a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

I Cranberries con Dreams 1994, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora, nella cosa degli Who, nella telenovela, possiamo chiamarla così, degli ultimi sviluppi all'interno di una delle band più longeve della storia della musica, la vostra Giulia Salvi non ci sta più capendo nulla. Le parole dette da Roger Daltrey in concerto qualche giorno fa, insomma, hanno lasciato presagire che potrebbe esserci il reintegro all'interno degli Who di Zakk Starr, che è il vecchio batterista, figlio di Ringo Starr dei Beatles. Dopo un licenziamento, un reintegro e un nuovo licenziamento, ogni volta con una coda di dichiarazioni via stampa sia da parte della band che dello stesso Starkey, il batterista potrebbe tornare a suonare col gruppo, e lo ha già fatto in sala prove. È da vedere però se ci sarà lui dietro la batteria nel tour di addio che la band potrebbe fare in Europa nel 2027. Se c'è una band ingannevole quando si parla di tour di addio, sono proprio gli Who, che fanno tour di addio, dicono addio alle scene e poi ci ripensano e ricominciano da capo. L'ultimo tour di addio degli Who è del 2025. Daltrey ha confermato i contatti e le prove con Starkey e gli ha fatto anche un complimento. Ha detto: non è Kit Moon, ma ci va vicino. Abbiamo fatto una prova di recente, alla batteria c'era Zakk, lo adoriamo, ma a volte la vita in tour non fa per lui, a volte viene travolto e le cose si fanno difficili, quindi non è che ci sia sotto qualcosa di personale, è che a volte proprio i nostri impegni non riescono a coincidere, quindi speriamo di riuscire a trovare una quaglia, un accordo su questa situazione, ci piacerebbe, al momento però ancora non lo sappiamo. Ci sono gli Amazons, questo è il nuovo singolo, si chiama Blood on the Bone.

Blink 182 con First Date Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. 13 giugno, High Days Milano, questa è la data da segnare sul vostro calendario, ma se non avete già il biglietto c'è poco da fare perché il concerto è andato immediatamente sold out. Rolling Stones, per chi tempo fa, a fine luglio, si fosse perso lo speciale Best Rock sull'uscita del nuovo album Foreign Tongues, questa sera torna in onda alle ore 21. Ce ne parlerà la nostra Paola Maugeri, che ha anche intervistato Sir Mick Jagger, il nostro nuovo rock ambassador. Whole Wide World, i Rolling Stones.

0: Whole Wide World, loro sono i Rolling Stones e tra poco a Personal Julia, un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con Bipper e Visa è già Natale. Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti mulino bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 €. Offerte forti da scoprire anche online.
11: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti,
15: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché?
15: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
20: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
21: Virgin Classics
22: 1972.

È il riff più semplice e suonato al mondo, Smoke on the Water, Deep Purple 1972, Personal Giulia su Virgin Radio. Se c'è una cosa che il nostro grande pubblico adora sono i gadget, ma soprattutto quelli celebrativi, quelli soprattutto a tiratura limitata, perché ci sono tanti collezionisti tra chi ci ascolta. E allora parliamo di una band incredibile, i System of a Down, che celebrano i 25 anni dell'album Toxicity con una nuova edizione speciale dell'album e una capsule collection dedicata al merchandising. System of a Down, che lo scorso 6 luglio hanno infiammato High Days a Milano. Il secondo disco di studio della band è stato pubblicato il 4 settembre del 2001, quindi settimana scorsa sono usciti diversi articoli, vinili, CD, magliette, skateboard, posa cenere e altri prodotti, tutti volti a celebrare questi 25 anni di questo disco così importante. La nuova edizione in CD propone tra l'altro una copertina differente e attribuisce un titolo ufficiale ad una traccia nascosta, una ghost track che per anni i fan hanno chiamato Arto. Ora il brano si chiama Der Vorgomia, in riferimento a un inno tradizionale armeno. Mi perdonino gli amici armeni per la mia pessima pronuncia. La Capsule Collection riprende anche alcuni elementi legati all'epoca della pubblicazione di Toxicity, tra cui la riproduzione di una t-shirt realizzata per la festa di lancio del disco nel 2001, un evento che poi fu interrotto dalla polizia e di conseguenza queste magliette furono regalate soltanto ai presenti. Ecco, questo è sicuramente uno degli oggetti più succulenti di questa nuova collezione. Gizi su Virgin Radio, Street of Dreams.

Erano gli anni in cui anche i videoclip erano dei veri capolavori. Home, Depeche Mode, 1997. Martin Gore che canta questa volta e non il grande Dave Gunn, bravissimo anche il buon Martin. A Personal Giulia su Virgin Radio acceleriamo un po'. 2025, più prolifici che mai ultimamente. Loro sono gli Hives, Roll Out, The Red Carpet.

0: The Red Carpet, gli Hives chiudono la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
7: Grazie, thank you so much, grazie.
2: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
8: It's 12 p.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In risposta, Teheran ha colpito basi statunitensi in Giordania. Nell'inchiesta sull'omicidio Piscitelli, la DDA scopre che hanno agito i clan Senese e Bennato. 7 arresti. Secondo gli inquirenti, l'uccisione di Diabolik, capo ultra della Lazio, si lega al controllo del narcotraffico romano e per ribadire gli equilibri criminali nella capitale, contestato il metodo mafioso. Si è impiccato l'uomo che a Moncalieri ha ucciso la sorella 79enne. Il corpo dell'anziana era accanto al letto, quello del fratello dietro un armadio. Sullo stesso mobile la confessione in un biglietto. La congiunta è stata colpita alla testa con un grosso tubo di ferro. Parricidio a Mariano Vicentino, marocchino ucciso a coltellate in casa dal figlio durante una lite nel cuore della notte. A far scattare l'allarme la sorella dell'assassino. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo dopo il blocco di ieri dovuto a un guasto, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Calcio, dopo il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra squadra italiana è in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025 dalle 21. Tennis, Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafoe in semifinale, battaglia terminata al super tie break del quinto set. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Style Rock.

Live, loro sono i Cooks 2006, che ricordi? Ero solo una ragazzina, ma lo sono ancora, dai. Giulia Salvi con voi è Personal Giulia fino alle 14 su Virgin Radio. Tra poco vi parlo dei Queen e invece c'è una grandissima notizia che è scoppiata su tutti i nostri social ma anche sul nostro sito virginradio.it. Ve ne parlo tra poco. Ve lo dico chiaro e tondo, si parla dei Fontaine's DC, ma prima Paul McCartney, questa è Come Inside.

I Want to Break Free, loro sono i Queen, 1984, a Personal Giulia. Breve nota, allora, ieri ho rivisto Bohemian Rhapsody, credo per la 700esima volta. Non c'è niente da fare, è un film che non stanca mai. A mio avviso, di tutti i biopic, film sulla storia di musicisti, band, eccetera, è davvero quello che è riuscito meglio, anche perché forse è stata proprio questa pellicola del 2018 a dettare poi il grande trend tuttora in auge di biopic, docufilm, eccetera, eccetera, eccetera. Il segreto qual è, secondo me? Allora, innanzitutto un cast molto azzeccato, un Rami Malek bravissimo nei panni di Freddie Mercury. Secondo me però il vero segreto di questo biopic è stato utilizzare la musica originale dei Queen, le registrazioni anche in studio, dal vivo, insomma materiale vero di Freddie Mercury e dei Queen. Ne ho visti tanti appunto di film sulla storia di grandi artisti e devo dire che anche se le performance di bravissimi attori a volte si rivelano vincenti, si rivelano davvero eccezionali, alla fine il fan che guarda il film per ascoltare e rivedere la storia di quell'artista, anche se romanzata a volte, vuole sentire la voce originale, o almeno questo è il mio modestissimo parere. 342-4141-411. Qual è il vero segreto secondo voi per un biopic di successo? Greta Van Fleet, Black Smoke Rising.

0: 2017 per Black Smoke Rising, loro sono i Greta Van Fleet, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
16: Oh mio Dio!
15: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
16: Prendi me, scegli me.
15: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
16: Ama me.
15: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
21: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Aerosmith 1997 dall'album Nine Lives, A Personal Julia. Nell'ultima ora insieme oggi ci ascolteremo anche i Fontaines DC, ma io non posso aspettare a darvi questa notizia. Meno di 2 settimane dopo l'annuncio del loro concerto del prossimo 26 ottobre all'Unipol Arena di Bologna, data per la quale i biglietti sono andati sold out in una manciata di secondi, manco di minuti, i Fontaines DC annunciano 2 nuovi appuntamenti italiani nel 2027. Ma andiamo alla prossima estate. Parliamo del 18 di giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, e il 19 giugno a Milano all'interno di High Days all'Ippodromo SNAI San Siro. Questo significa che ci saremo anche noi col nostro track e tutte le nostre sorprese. I Fontaines DC pubblicheranno il loro 5° album in studio, Dopamine Chamber, che ho preordinato tipo 2 secondi fa, il prossimo 16 di ottobre, 10 giorni prima la data bolognese. Produttore sempre James Ford, così come fu per l'ultimo Romance del 2024, uno dei miei album preferiti di sempre. Weezer, We Might As Well Be Strangers.

0: Quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, l'uomo conoscerà la pace.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Sono gli Audioslave 2005 a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Tra poco parleremo anche dei Bon Jovi e di un buon consiglio che ci dà uno dei nostri grandi rock ambassador, John Bon Jovi. Prima c'è lui che sta lavorando al nuovo disco, non vediamo l'ora di ascoltare qualcosa di nuovo da casa, Sam Fender. Questo è Sam, We Will Talk.

0: Talk, Sam Fender a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Immaginate di svegliarvi al dolce suono delle onde con il profumo del mare caraibico che accarezza l'aria. Al Sea Club Catalonia Bavaro Beach ogni giorno è un invito a sognare. Palme che si muovono leggere, sabbia bianca, acque turchesi. Qui il tempo rallenta, i pensieri si sciolgono sotto il sole. Che preferiate giornate lente tra spiaggia e piscina o momenti attivi tra sport e scoperta, ogni istante qui diventa un ricordo indimenticabile. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
12: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per 2 tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
22: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
21: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
23: 99, 99, non è possibile.
24: Tesoro, tutto ok?
23: 99, Puma, microtasso.
24: Calmati, ora chiamo qualcuno.
23: 99, Puma.
24: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
23: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
25: Virgin Classics 1980. Virgin Radio.

e in Noise Pollution, lo dicono gli AC/DC, classico del 1980, Personal Giulia, fino alle 14 insieme a voi su Virgin Radio. E parliamo di fama e successo tramite le parole e il pensiero di uno dei nostri rock ambassador, Mr. Jon Bon Jovi, che in questi giorni ha avuto una conversazione con il medico britannico Rangan Chatterjee, il cui tema è stato il pericolo che porta con sé un eccesso di fama. Alla domanda cosa fraintende la gente riguardo la fama, questa è stata la risposta di John. La fama è una bugiarda e una ladra, se le credi ti rovina, ti racconta cose a cui non avresti dovuto credere e ti porta via ciò che non avresti mai voluto perdere. Devi domare quel puledro in fretta, dice, prima che prenda il sopravvento su di te, come è successo a tante persone. Ecco, dice, perché esiste il club dei 27, il club di tutti quegli artisti scomparsi quasi per coincidenza alla tragica età giovanissima di 27 anni. Continua, quanti giovani grandi artisti sono morti perché non hanno saputo reggere l'impatto. Bon Jovi ha poi chiarito che la fama e la notorietà non sono mai state la forza motrice della sua carriera. Ha invece incentrato la sua motivazione sull'arte stessa, descrivendo il suo lavoro come qualcosa fatto per la gioia e per l'arte, soprattutto per rendere felici più persone possibile. Insomma, per concludere, la fama non come obiettivo, ma come risultato collaterale, come direbbero gli inglesi, come silver lining. Devo dire che Jon Bon Jovi ci dà sempre degli ottimi consigli. Foo Fighters, questa è Window.

0: Sympathy for a Devil, loro sono i Guns N' Roses, 1994, a Personal Giulia, termina così anche la nostra seconda ora insieme.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Long playing stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 12 e 59 minuti.
7: It's 12.59 p.m.
8: Style Rock.

Ugly Boy, gli Skunk Nancy 2010, e questa è l'ultima ora di Personal Giulia. Io sono Giulia Salvi, resto con voi fino alle 14 su Virgin Radio, poi arriva Ringo con Revolver. Ve l'ho già detto che i Fontaine's DC tornano in Italia, ma lo faccio perché la notizia del giorno, lo faccio ancora una volta. Allora, la data del 26 di ottobre a Bologna è marcata Virgin Radio, sì, ma è già sold out, purtroppo non c'è nulla da fare. Oggi invece sono state annunciate le date estive poco fa e sono il 18 di giugno al Rock in Roma, Ippodromo nelle Capannelle nella capitale, 19 di giugno ai Days all'Ippodromo SNAI San Siro a Milano. Ci saremo tutti noi di Virgin Radio e devo dirvi la verità, mi fa veramente strano pensare già a cosa farò la prossima estate, cioè questa non è ancora finita e stiamo già pensando ai piani da qui a un anno. Però è giusto, quando si tratta di grandi band che muovono il carrozzone del tour mondiale per passare anche dal nostro paese, è giusto farsi conti in tasca e anche organizzarsi al meglio, anche magari, lo dico per chi ci ascolta, per spendere relativamente meno in quanto a trasporti, alloggi, eccetera eccetera. Cari amici miei, speriamo di vedervi tutti quanti sotto quel grande palco. Fontaine's DC, primo singolo da Dopamine Chamber, il nuovo album della band irlandese che esce il 16 di ottobre, è Marianne.

Mystify, In Excess 1987 a Personal Giulie. Mi state già chiedendo i biglietti per i Fontaine's DC. Io non ho potere in tutto questo, amici miei, ma vi dico che il nostro sito virginradio.it ha tutti i dettagli che vi servono sulle tre date italiane della band irlandese, 1 ottobre e 2 nel mese di giugno 2027. Bon Jovi, parlavamo poco fa del nostro rock ambassador John Bon Jovi. Pezzo del 2024, si chiama Living Proof.

0: Even Proof, i Bon Jovi e Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
11: La lunga attesa è finita.
12: I heard you say...
11: Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
14: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
15: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
14: Difficoltà?
15: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
14: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Perché?
20: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
21: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
22: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
0: E per il gas?
3: Ottima!
0: Internet?
3: Ottima!
0: Mobile?
3: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
23: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
24: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

Live, loro sono i Pearl Jam 1991, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, dall'album Ten che ha compiuto pochi giorni fa 35 anni. Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, dall'album Ten che ha compiuto pochi giorni fa 35 anni.

diciamo, non vediamo l'ora perché sta per partire il tour europeo che li porterà con tante promesse, perché ci hanno promesso veramente uno spettacolo incredibile ad altissimo livello tecnologico il prossimo 20 e 21 di novembre, doppietta all'Unipol Dome di Milano. Le info che vi servono su virginradio.it. Ultimo singolo da The Wow Signal è Night Shift Superstar.

Loro sono i Red Hot Chili Peppers 2002 a Personal Giulia. Stiamo per ascoltarci Linkin Park con uno dei nuovi pezzi tratti da From Zero. Nuovi pezzi, insomma, From Zero ormai è uscito da un anno e mezzo, anzi quasi due, 2024. È incredibile, amici miei, proprio così. Ed effettivamente sembra così fresco l'arrivo di Emily Armstrong, e invece no, se uno ci ragiona un attimo non è affatto così. Gli ultimi 7 anni di vita dei Linkin Park presto verranno raccontati in un film che si chiama Unshatter, esce il prossimo 30 di settembre e racconta proprio cosa è successo alla band americana dalla scomparsa di Chester Bennington fino al 2024, quando c'è stato il nuovo inizio con l'album From Zero, con l'arrivo della nuova cantante Emily Armstrong e del nuovo batterista Colin Britton. Il regista è il videomaker della band, Joe Hahn, e a proposito di Joe ci sono delle belle iniziative in arrivo proprio qui su Virgin Radio. Two-Faced, Linkin Park.

0: di Linkin Park, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 79.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
14: Grazie, thank you so much, grazie.
13: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
15: Virgin Classics
0: 1979.

Lady Writer in Dire Straits 1979, classicone per la parte finale di questa puntata di Personal Giulia. La notizia del giorno è il ritorno in Italia dei Fountains DC, non solo con la data bolognese di ottobre già sold out, ma con le due date estive del mese di giugno 2027. Le info su virginradio.it. Molto generoso come al solito il nostro sito, ci sono i biglietti per le date dei Baby Shambles: il 7 ottobre all'Orion di Roma, l'8 di ottobre all'Alcatraz di Milano. E poi il contest che vi fa portare a casa, se siete fortunati, il nuovo album degli Interpol. È un disco bellissimo, si chiama The Mirror Weighs a Ton, nella versione vinile, e sempre sul nostro sito trovate l'intervista a Paul Banks fatta dal nostro Francesco Allegretti, che ha intervistato anche Sergio Pizzorno dei Kasabian. E sempre nella sezione contest potete portarvi a casa Act 3, il nuovo disco della band inglese, appunto, di cui Sergio Pizzorno è il leader. Questa è Superpowers, Kasabian. Yeah.

0: Superpowers è il nuovo singolo dei Kasabian a Personal Giulia. Arriva Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Billy Idol e di uno dei singoli con cui porta l'atteggiamento e l'immagine punk negli anni 80,

Idol una volta ha detto: il punk rock mi ha aperto una strada quando tutti mi dicevano che non sarebbe mai successo nulla. È stato il dono più bello della mia vita. Nella storia della musica ci sono strumenti che cambiano tutto, come il Roland TR-808, la drum machine lanciata sul mercato nel 1980, che con i suoi ritmi programmati rivoluziona la composizione musicale in ogni genere, dal rock all'hip hop. Dal punto di vista commerciale, la Roland TR-808 non vende molto, però si trova facilmente nei negozi di strumenti usati, spesso ad un prezzo più basso, e quindi finisce per essere usata anche da tutti quei musicisti che non potrebbero permettersela nuova. Ebbene, perché vi racconto questo? Perché Billy Idol è uno dei primi ad usarla. Entra in studio a New York con il produttore Keith Force e il chitarrista Steve Stevens e costruisce intorno alla drum machine un suono che apre la strada al punk degli anni 80. Il risultato è il suo secondo album solista, Rebel Yell, che esce il 10 novembre 1983 e arriva al numero 6 in America, lanciato da singoli e videoclip che entrano nell'immaginario del decennio. È l'album in cui ho realizzato il mio sogno, ha detto Billy Idol quando ha festeggiato l'anniversario di Rebel Yell nel 2023 con un lungo tour celebrativo. Ero solo un ragazzino innamorato del rock and roll, non avrei mai immaginato di andare avanti per così tanto tempo. Il pezzo che dà il titolo all'album Rebel Yell è un racconto di una notte passata nel backstage di un concerto dei Rolling Stones, bevendo insieme a Keith Richards, Mick Jagger e Ron Wood un whisky chiamato appunto Rebel Yell. Il nome mi piaceva, ho chiesto agli Stones se avevano intenzione di usarlo per una canzone e mi hanno detto no, così ho detto faccio io. Questo è Billy Idol con Rebel Yell.

0: Rebel Yell, lui è Billy Idol, 1984, non è però il nostro biondo preferito. Il nostro biondo preferito arriva tra pochissimo, è Ringaccio con Revolver, ma prima lasciatemi fare dei ringraziamenti qui a Personal Giulia. Ringraziamenti al mio super Toki e a Mattia Rossi per la regia di oggi, a Riccardo Buccero come sempre per la parte autorale e a tutti voi amici miei. Mamma mia quante le notizie uscite oggi, chiaramente la più grossa è quella del tour estivo dei Fontaine Stacy che passa dall'Italia per due date nel mese di giugno, e quante cose arriveranno, perché io ogni tanto vado al settimo piano dove ci sono i nostri colleghi negli uffici e sento conversazioni, sento mezze frasi. È chiaro che non posso dire nulla, però vi posso dire che ci dobbiamo aspettare un grandissimo inverno marcato Virgin Radio, poi chiaramente arriveranno anche nuove annunciazioni. Ecco, vi ricordo che domani sera su Virgin Radio alle ore 21 torna lo speciale Best Rock dedicato ai Rolling Stones con la nostra Paola Maugeri, che ci racconta tutto, ma proprio tutto, dell'ultimo album Foreign Tongues e ci fa anche ascoltare la sua splendida intervista a Sir Mick Jagger, che nel frattempo è diventato anche il nuovo rock ambassador di Virgin Radio. Dalla vostra Giulia Salvi è davvero tutto. Personal Giulia torna domani alle 11
1: on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
12: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Quindi un saluto da Ringo, dalla regia Super Tony. Salve!
1: Bella, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sulla cresta dell'onda, per noi, ci piace fare surf radiofonico. Per 2 ore fino alle ore 16 rimanete con noi, mettete a posto la tavola perché si surfa di brutto. Tanto rock and roll. Allora, oggi a Derby in Spagna, il comune di Barcellona ha eliminato il bike sharing privato. Parleremo di viaggi, solo 3 persone al mondo, pensate, possono viaggiare senza passaporto, vi diremo chi sono più avanti. Parleremo di sport col Bonzo, c'è la Champions League, il tennis US Open, il beach soccer, se è fissato col beach soccer. E va bene, poi parleremo anche delle date che già vi ha annunciato anche Giulia Salvi. Oggi abbiamo annunciato 2 date del Fountain DC, 18 giugno Roma, 19 giugno Ideas di Milano. Poi sul nostro sito virginradio.it ci sono i nostri canali social, insomma tutte le informazioni a riguardo. Cosa c'è?
3: Hi, we are Fontaines DC and the music we love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, bye guys. Allora, la macchina del tempo parla molto chiaro. Oggi avremo a che fare con il Buffalo Springfield. Oggi è il compleanno del grande Dave Stewart degli Eurythmics. Il chitarrista compie 74 anni. E oggi, per esempio, Happy Birthday, nato oggi nel 74, a Mattias Farm, chitarrista dei Millencolin.

0: Farm, chitarrista di Millen Collins, super punk band svedese, questa è la Penguins and Polar Bears. Per iniziare a revolvere, primo collegamento con il settimo piano, è molto semplice, basta chiamarlo. Bonzo!
1: Sì, ce lo ringrazio!
0: Come andiamo, è carico?
1: Molto carico.
0: Ieri sera cosa fate, è uscito?
1: Ieri mi sono spaccato, malissimo, non succedeva da un po', male.
0: Ma è uscito con Satana? È uscito con Satana?
1: Sì.
0: Avete bevuto?
1: Abbiamo bevuto, mangiato, bevuto ancora,
0: Bonzo.
1: Sono caduto per terra.
0: Bonzo, cioè... Toki è un bastardo, se l'hai venduta, lo sai che Bonzo è caduto alla fermata del tram, si è spaccato tutto.
1: Sì, no, guarda.
0: Ma era così cionco, era così cionco.
1: Ero abbastanza messo, poi non ricordo
0: bene. Cosa ha bevuto? Cosa ha bevuto?
1: Tutto, di da qualsiasi.
0: Va bene. Non mi faccia l'elenco. Quindi non ha visto la Champions League?
1: No, mi sono perso tutto, ho solo letto che l'Inter ha regalato almeno un gol.
0: Cioè, Toki è di un incazzato, 2-1, le buscate potevano essere molte di più, però.
1: Sì, comunque. Comunque ci può stare che vai a Madrid, la perdi.
0: Non ci può mai stare, perché io voglio sempre se ti fino a squadra vuoi che vinca la squadra. Adesso voglio dire,
1: no, bene, certo, tutto. Io però sai.
0: O almeno pareggiare.
1: Esatto, sono abituato che già il pareggio per il Toro.
0: Vabbè, questa sera il Napoli ospiterà l'Arsenal.
1: Con l'Arsenal, bella, bellissima partita.
0: Non dica niente che il Napoli sono uno scaramantico.
1: No, invece lo dico.
0: No!
1: Non la perde stasera.
0: In questo momento vedo tuoni e fulmini a Napoli e le bestemmie che li stanno tirando. Io no, che già piove di brutto a Milano, anche se vedo un raggio di sole in questo momento.
1: Vabbè,
0: sì. Senta, ma perché sei frippato col beach soccer nazionale?
1: Dai. E che ci sono a Viareggio, cioè ci sono i campionati europei oggi.
0: Ah, ok.
1: Vediamo la Polonia.
0: Bene, sono molto felice. Bonzo, ma le piacciono i Queens of Stone Age?
1: Da.

0: Foo Fighters con Rope, siamo nel 2011, l'album Wasting Light, prima i Queens Stone Age, prima ancora i Millen Collins, siete su Revolver, il vostro pomeriggio bello, bello veloce, bello potente, qui potete sentire dalla New Wave, al rockabilly, al punk, all'indie, Bonzo! Allo sport, parliamo ancora di calcio, perché
1: sì.
0: Leggevo che George Desmond Kamurasi, da portiere della FAK sovrano in Uganda, quindi questo qui è un portiere che ha giocato nella nona serie inglese, ma chi se ne frega, Bonzo?
1: Nona serie comunque ma una specie di
0: lei neanche in quella sarà arrivato lei.
1: No, ragazzi, io ho giocato in prima categoria col Barmeroni.
0: Tu Tocchi dove hai giocato? Prima categoria? Quasi, ha detto. Tocchi è stato sincero. Io non lo so, non mi ricordo, giocavo nelle Notria, ma ero ragazzino, non so cos'è.
1: Io ero allievi.
0: Vabbè, no, Bonzo, questo portiere Nimba Kabamba, cosa fa? È un monarca regnante più giovane al mondo, prima faceva il portiere in Inghilterra, giusto?
1: No, cioè, no, è morto il re, che era il cugino,
0: ecco. Sì.
1: E che era il più...
0: Ecco, quando si impappina, che non sa cosa dire, perché se lui si stampa le notizie e poi non se le ricorda, quindi mette il mouse per riaprire la notizia per rileggerla, ma si impappina. Comunque, questo portiere del South East Downs, squadra che militava nona serie inglese,
1: e adesso è diventato re. E adesso deve tornare in Uganda, perché è stato scelto come
0: quindi
1: nuovo
0: detto, togliti
1: re.
0: Guanti, togliti guanti e parti per l'Uganda, che sei re, giusto?
1: E deve governare una popolazione di circa 800.000 persone, che è la zona della sua...
0: Chi è?
2: Oh, Abbonzo, mamma mia. Ti giuro, stavo aspettando solo a te. Già ci abbiamo la faccia triste e allegri, ma pure tu ti metti... Mamma mia. Vabbè, speriamo bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Aiuto, Bonzo, ma perché?
1: No, ragazzi, gli amici
0: a Napoli sono preoccupati.
1: No, non devono preoccuparsi.
0: Ma anche a Roma sono preoccupati, Bonzo, senta.
3: Un messaggio per Bonzo. Domani gioca la Roma in Champions. Non è per mancanza di fiducia o per scaramanzia, però se potesse evitare di fare il pronostico, ma non per niente, almeno non c'ero rovina la sorpresa.
0: Hai capito, Bonzo? Le piacciono gli shine down, Bonzo, le piacciono gli shine down?

0: Prima blocchettino non male con Millen Collin, Queens Stone Age, Foo Fighters, Shine Down con Young Again, Mr. Brand Smith, il suo album 8. Prima blocchettino Revolver con Ringaccio, 342-41-41-411. Tra poco torneremo con i Sex Pistols.
1: Minchia, grazie ragazzi, grazie.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. A luglio, il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Mm, 14 brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Mmm, prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
6: Buono.
5: Melone retato.
6: Buono.
5: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
6: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
15: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
14: Iper La Grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
2: Revolver.
17: Revolver.
18: You're listening to Ringo with a revolver.
19: On Virgin Radio.
20: Virgin Classics.
21: 1976.

Uno è Re Carlo III del Regno Unito e poi la coppia imperiale del Giappone, l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako. Insomma, vabbè, poi c'è Camilla, a seguito chiaramente. E beh, il re può girare, non lo sapevo che poteva girare senza passaporto. È un re, Tokyo è un re, hai capito? E cioè, lo diceva anche Iannacci, è un re. Vabbè, vi piacciono, non c'è Bonzo, ma lo dico io, lo dice Tokyo, perché c'è il nuovo singolo di Dimas, si chiama Killing Time.

0: But you're never gonna. Always Killing Time con Dimas, Mason Matthew, la sua band, la novità di Virgin Radio, questo singolo Killing Time. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Allora, non le dico cosa è venuto fuori, i messaggi, i sottomessaggi, di tutto, le partite, poi... guarda, cioè, cosa abbiamo, Tocchi? Abbiamo un messaggio a far sentire a Bonzo? Sì.
2: Ho visto un re.
0: No, perché ho Carlo, no? Ha visto un re, ma è vero che va a giro senza passaporto il re Carlo?
3: Re Carlo va in giro senza passaporto perché il passaporto è fatto in nome del sovrano, sì. E quindi essendo lui il sovrano lui non ne ha bisogno.
0: Certo.
3: Gli altri della famiglia reale ce l'hanno.
0: Che sfigati, lei dice che
3: lui
0: sfigati.
3: Non ce l'ha. E anche l'imperatore del Giappone e l'imperatrice vanno in giro senza documenti.
0: Sono solo tre persone loro al mondo, veramente. Ma la moglie di Carlo, lì, la sua donna, come
3: no,
0: si
3: ce l'ha, ce l'ha.
0: Ce l'ha anche lei.
3: Tutti ce l'hanno tranne il re. Che lui non va in giro senza.
0: È incredibile questa cosa. Lei cosa farebbe? Ma come, vabbè che lui arriva con la scorta, l'aereo

0: presidenziale, quindi sanno che è il re d'Inghilterra, no?
1: Certo.
0: Giusto. Che, pensa a Trump come gli girano le palle, che invece,
1: e invece lui ce l'ha.
0: Capito? No, e qui tra Big e qui si fanno la, capito? Non dico la guerra, ma insomma, sono quelle cose mentali che uno poi ci tiene, no? Dice, come mai lui non usa il passaporto, io devo usarlo. Io sono sicuro che si mangia le mani, no?
1: Sicuramente se ci ascolta lo vuole.
0: No, no, no, non ci faccio. Chi è? Ho visto un re, con la mia scusa, Bonzo!
1: Sì.
0: Ma le piace David Bowie?

0: Album del 2013, questo di Bowie con The Next Day, questo è il suono di Revolver, questa è Virgin Radio, ragazzi, è il momento della cover experience.
1: Revolver. Cover experience.
0: Voglio andare in America indietro negli anni 50 e 60, gli anni 50, fine anni 50, si formarono un duo pazzesco americano, Paul Simon, Art Garfunkel, Simon e Garfunkel, 64 fanno The Sound of Silence e qualche anno dopo fanno Mr. Robinson. Varie versioni, questa fu messa in Bookends, lavoro pazzesco, colonna sonora del film Laureato. Chi è che non ha mai sentito questa canzone una volta nella propria vita? Meravigliosa, che duo meraviglioso. Ci fu una reunion pazzesca a New York con 400.000 persone a vedere il loro concerto, hanno una storia pazzesca. Va bene, in pochi secondi è difficile descrivere la storia di Simon & Garfunkel, Mr. Paul Simon, grande artista anche lui, devo dire. Canzone molto bella che nel 92 Ivan Dando, nell'album It's a Shame About Ray dei Lemonheads, la canta così.

0: Ci piace questa versione veloce super punk dei Lemonheads nel 92, l'album Rizzo Scema Balray, Mr. Robinson, canzone capolavoro di Simon & Garfunkel, che la usarono, ripeto, per il film, qui lo chiamavamo Il Laureato. Una storia un po' contorta, la signora Robinson, che era una bella signora, e Benjamin Braddock, che poi era Dustin Hoffman nel film, ha una storia con questa signora. La signora Robinson è la moglie del socio di suo padre e madre della sua fidanzata, che casino, roba da Temptation Island. C'è una storia molto moderna, quella di Mrs. Robinson.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
16: Subaru.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Revolver. Make my day.
3: Virgin Radio.

Ambassador, la leggenda dei Rolling Stones, Miss Mick Jagger. Che bello che poter dire Rock Ambassador del Virgin Radio Italy, qualcosa di fenomenale. Grazie Mick che ha accettato. Foreign Tongues è l'album con Jealous Lover, canzone che per me poteva cantare benissimo anche Prince, così con questo falsetto, queste sonorità un po' molto americane. Che figata, bravo Mick Jagger, ho tante passanti ma ancora una grinta da vendere, da vendere, da vendere. Può dare l'esempio veramente a tanti giovani qui, non solo in Italia, in tutto il mondo. Ragazzacci del rock and roll, torniamo a Los Angeles, è da lì che si sono formati Weezer con River Cuomo, sono fuori con l'album nuovo, loro adoro i colori, adesso c'è il Gold per esempio, ma io voglio portarvi al Green, al verde, Green Album del 2001, quando i Weezer cantavano Hash Pipe.

Che canzone meravigliosa, Into the Great Wide Open con Tom Petty nel 91, usciva proprio oggi grande Tom Petty, questo singolo chiaramente, ripeto, all'epoca usciva in vinile, 45 giri col buco enorme, che bella, avrei ancora, chissà quanti di voi hanno una bella collezione che magari ha dato il nonno o lo zio di 45 giri di vinili, comunque i 10 vinili più belli, lo so che molti magari non interessa se li vendono i collezionisti, ma io 10, quelli che ami te li devi tenere, è obbligatorio proprio. Tra questi, il grande Tom Petty. Siamo alla fine della prima ora, guardavo il video di Tom Petty, Into the Great Wide Open, sì, anche perché siamo a Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, per esempio, e vedevo il Sunset Boulevard a Los Angeles. Adesso se andate su Instagram e mettete hashtag Sunset Boulevard, vedete com'è decaduto. Tutti i grandi negozi hanno le sbarre di legno a X, quindi for sale, for lease, for rent, io la vedo grigia, non so chi può. C'erano dei grandi ristoranti, c'erano dei grandi negozi rock che avevano anche l'altro video, poi prendo uno a caso, quello dei Motley Crue, Girls, girato con le Harley proprio su Sunset Boulevard. Ma all'epoca, negli anni 80, anni 90, non eri un figo nel rock se non avevi un video girato su Sunset Boulevard. E mentre adesso io ci sono stato ultimamente, a parte qualche locale che resiste, Rainbow e qualcos'altro, rock, il resto la sera la desolazione, non c'è quasi più nessuno, insomma il mondo cambia. Rimaniamo a Los Angeles, anche se loro poi sono di New York, sono tre gatti randagi, sono in tour in America, gli Stray Cats, nati a New York e non se ne è cagati nessuno. Andarono a New York, furono notati dai Rolling Stones che se li portarono in tour come supporto, da lì iniziò la loro carriera, e poi tornarono in patria ma già con due album alle spalle, perché ripeto, in America proprio non li guardava nessuno. I gatti randagi nell'81 con Runaway Boys. DJ Ringo, Revolver, Cast.

0: I'm never gonna rock RIP, insomma, Bonzo, vuol tradurlo lei questo dei Green Day? Bonzo?
1: Sì, no, ci sono.
0: I'm
1: ci
0: never
1: sono.
0: Gonna RIP vuol dire io non vorrò mai essere un Requiem in Peace, qualcosa.
1: Morto. Una cosa del, esatto.
0: Sei stato con questo... Marroncini, vero?
1: Sì.
0: Non si faccia beccare dalle ragazze lì in redazione. Abbiamo fatto un po' di rockabilly con gli Stray Cats, con il nuovo singolo dei Green Day.
1: Bello.
0: Bello americano, bello California Sound. Caro signor Bonzo, ma io vorrei lasciare la California, tra l'altro colpita da ondate. C'è Malibu che è sfigata quella zona. 3 anni fa
1: no,
0: l'incendio là.
1: Inondate di fango. Sì, non è un bel periodo. Sono felici solo i surfisti che hanno le onde mega.
0: Ma le case che crollano, il fango, ma anche a Long Beach ho visto un disastro. Vabbè, io mollerei la California. Andrei in lei è uno che va, lei va in bicicletta o in metro, giusto?
1: Anche in bicicletta.
0: Anche in bicicletta. Mentre in Spagna leggo che il comune di Barcellona ha eliminato il bike sharing privato. Come mai?
1: È stata una scelta sorpresa, perché hanno detto che queste bici poi vengono abbandonate in mezzo alla strada, buttate in spiaggia, diventano, danno fastidio.
0: Ma lo fanno anche qua a Milano, io non so se a Roma, a Torino, altri posti lo fa. Io a volte trovo le bici, a parte che le parcheggiano alla cazzo, mi fa girare le balle, ma perché devi mettere davanti a un portone che se
1: esatto,
0: esco io non ho problemi, ma esce una persona anziana, una persona con disabilità, come fa a spostare una bici come fa a spostare una bici che pesano quelle bici, no? E quello mi fa girare le palle quando le parcheggiano anche i monopattini che li mollano proprio nei posti più assurdi.
1: Esatto, e quindi a Barcellona hanno deciso di affrontarla, che le hanno eliminate 3500 biciclette condivise appartenenti a diverse aziende private e basta, non
0: ma c'è un motivo dietro. Vedo che nel 2025 sono state emesse più di 5400 sanzioni nei confronti degli operatori, no?
1: Sì, perché uso improprio, lasciate abbandonate e poi danno fastidio alla viabilità e quindi si andrà a piedi o con la metropolitana.
0: Ecco, io la vedo bene lei a piedi che corre, comincia a correre, mi viene in mente una scena di Trainspotting con lei che corre Bonzo e parte la colonna sonora.
2: Revolver.

0: La potenza di Sandra Nasi con Iguano Apes, Open Your Eyes, numero uno in classifica nel 97, l'album si chiamava Proud Like a God. Voi siete con Ringaccia, questa è la diretta di Revolvere. Salutiamo i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia: camion, pullman, ape, macchine, anche l'ape, non penso in autostrada, ma qualcuno ci avrà l'ape con lo stereo, qual è il problema? E insomma, la colonna sonora è importante, anche quando guidi, ci vuole la musica giusta, ragazzacci, là fuori. Io vi ho parlato di musica giusta, ma quella che arriva dall'Inghilterra. Da pochi giorni abbiamo parlato con i Molotov, tra l'altro l'altro giorno al telefono, questa coppia fratello-sorello che abbiamo scoperto davanti a un pub a Londra 2 anni fa, e siamo orgogliosi di averli lanciati qui in Italia, e abbiamo il nuovo tour con i Molotovs. Il 10 novembre Firenze al Tenax, l'11 a Roma al Hacienda Club, il 13 a Bologna al Locomotive Club, il 16 novembre a Milano con la Santeria Toscana 31. Quindi ci sono qualcosa come 4 date potentissime per, ripeto, in Molotov ci piacciono, sono tornati, stanno per tornare con un nuovo lavoro che si chiama Urbia.
1: Hi, we're the Molotovs
2: and you're listening to Virgin Radio and Revolver.
3: Thank you for listening.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
8: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Revolver with Ringo.
21: Virgin Radio.
22: Virgin Classics
23: 1957.

The Man in Black, Johnny Cash, Folsom Prison Blues nel 57 si incontra con Elvis Presley, ma prima di contare, insomma, la sua vita musicale è nata proprio per Elvis Presley, perché tre anni prima di questo pezzo, Folsom Prison Blues, Folsom è del 57, siamo nel 54, Elvis Presley suona a Memphis, fa un'inaugurazione in un centro commerciale, quello che fanno adesso molti DJ, molti influencer, all'epoca lo faceva rock and roll in America. E alla fine di questo concerto viene avvicinato da un ragazzo che all'epoca ha 22 anni, nel 54, dice: ciao, io mi chiamo Johnny Cash e un giorno spero di poter suonare la chitarra e cantare come te. Insomma, ce la fece, però quante cose sono nate per merito di Elvis Presley, il rock and roll. Tante band, lasciamo l'America, andiamo ancora in Inghilterra. Vi ho parlato prima delle date dei Phantom DC che stanno per arrivare, due date. Beh, intanto c'è quella del 26 ottobre a Bologna alla Unipol Arena, che non ne sarà male, ma abbiamo due date marchiate Virgin Radio. Siamo molto felici di avere con noi il ritorno dei Phantom DC, anche con il singolo Mary Ann.

Per forza di cosa, Virgin Radio Revolver è partita la Time Machine, la sigla della Time Machine, la macchina del tempo. Ringo vi dice che partiamo dal 9 settembre del 46. Oggi nel 46 nasceva Bruce Palmer, bassista di Buffalo Springfield, se ne andò nel 2004, 9 settembre del 48. Happy birthday a Pamela The Bars, semplicemente la più famosa gruppi della storia del rock. Non vorrei entrare nei suoi ricordi, chissà quante ne ha in testa lei. 9 settembre del 52. Oggi è il compleanno di un'icona, di una leggenda, il 50% degli Eurythmics. Sto parlando di Dave Stewart, oggi chitarrista, compie 74 anni. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio qui a Revolver. 9 settembre del 71. Oggi nel 71 John Lennon pubblicava Imagine, capolavoro, non devo neanche spiegarlo. 9 settembre del 77. Oggi Iggy Pop nel 77 pubblicava Lost for Life, album meraviglioso con questo The Passenger come singolo. 9 settembre del 91. L'abbiamo sentita prima a Revolver, oggi nel 91 Tom Petty tirava fuori Into the Great Wide Open. 9 settembre del 98. Siamo qua in Italia, non potevamo dimenticarci di lui, il mondo della musica oggi nel 98 dice addio a Lucio Battisti. 9 settembre del 2003. Simon e Garfunkel oggi annunciano la loro reunion dopo 20 anni, pensate, fu storica. 9 settembre del 2014. Oggi nel 2014 Bonovox e la sua band U2 pubblicano gratuitamente su iTunes l'album Songs of Innocence. Chiudiamo la macchina del tempo. 9 settembre

0: Pink Floyd 1987, Learning to Fly, ragazzacci di rock and roll, vi mollo pochi secondi, poi torniamo per l'ultima parte di Revolver qua su Virgin Radio.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family?
7: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilary Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
14: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: On Virgin Radio.

0: Del ritorno degli Editors di Tom Smith col lavoro Surface Icon Sound. Gli Editors torneranno qui a Milano il 3 di febbraio, saranno all'Alcatraz, concerto da non perdere. È inutile che vi dica, concerto firmato Virgin Radio. Siamo entrati nella parte finale di Revolver, siete con Ringo, Tocca in regia e Bonzo al settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Facciamo un giro veloce per così per il mondo.
1: Partiamo.
0: La sento un po' moscia, sei già smosciato, eh?
1: No, sono pronto.
0: Allora, lei ha questo lato da scienziato, spazio, scoperta una super terra da record. Dove l'hanno scoperto questo pianeta?
1: Allora, è stato i ricercatori dell'Università del Wisconsin,
0: sì, Wisconsin. Trovata,
1: ed è un 23 volte più grossa della Terra, e però è molto lontana, anni e anni
0: 170
1: luce.
0: Milioni di anni, giusto?
1: Sì.
0: Vabbè, che ci vuole.
1: Vabbè.
0: Insomma. Vuoi andare avanti lei, chiedo, non so. Una volta mandavamo like, cagnolini, scimpanzé, potremmo mandare anche il Bonzo a farsi un giro lì, no?
1: Ci andrebbe lei? Sono stato dai cosmonauti al cosmodromo.
0: In Kazakistan.
1: Ho ormai lo spirito d'astronauta.
0: Sì, la vedo bene con la tuta, diventa un gabibbo bianco. No, lasciamo perdere, che sta dimagrendo invece. Geografia, lasciamo lo spazio. Arriva la mappa che restituisce all'Africa le sue vere dimensioni, cioè...
1: E l'ONU ha approvato a grande maggioranza la mozione per provare la proiezione Equal Earth al posto della Mercatore, che è quella usata da sempre per fare le cartine, perché trasformare le proporzioni esatte di una sfera che è la Terra su carta, ovviamente bisogna un attimo modificare le cose, quindi mano a mano che ci si allontana dall'equatore e diventano più grandi, quindi la Groenlandia sembra enorme e più grande dell'Africa, invece l'Africa è molto più grande.
0: Non si è capito una mazza del suo discorso, signor Bonzo, poi ha parlato di cartine, diciamo carte geografiche, ci siamo
1: cartine geografiche.
0: Lei è abituato a vedere cartine, ma l'ho capito io, lasciamo stare. Senta, prima ho menzionato nella macchina del tempo che oggi, nel 2014, gli U2 tiravano fuori Songs of Innocence. Le piace? Bonzo, le piace l'album?
1: Tantissimo!
0: Ho detto che siamo sciato, Toti, te l'ho detto.

0: con i Blink 182 nel 2016 ci ha portato nella parte finale di Revolver. Ringo, vi dice, abbiamo l'ultimo spot. Chi è?
1: Hey, what's up? This is Mark from Blink 182 and you are listening to Virgin Radio.
0: Virgin Radio, no, stavo cercando una cosa, mi ero segnato tutto degli Eurythmics, anche perché oggi nella macchina del tempo abbiamo parlato del compleanno di Dave Stewart, faceva parte degli Eurythmics, questo duo New Wave Synth inglese. Annie Lennox, nata ad Aberdeen nel 54, Dave Stewart nato oggi nel 52 a Sunderland, inglesissimi, prima erano con i Tourist. Erano insieme come band, avevano anche una storia d'amore storico loro due, poi dopo sono rimasti amici, sono andati avanti fino al 99 con la band. Beh, per dire buon compleanno a Dave Stewart, happy birthday Dave Stewart, io andrei, ci sono tanti pezzi che adoro della carriera degli Eurythmics, però questo sono molto legato, mi piace quelle sonorità qua un po' malinconiche. L'album Revenge degli Eurythmics era il 1986, qui nel finale a voi piacciono tanto gli anni 80, noi sempre con Revolver Cult bene o male ci torniamo nel finale di Revolver. Per gli Eurythmics, per augurare happy birthday a Dave Stewart, abbiamo scelto Torn in My Side. DJ

0: The Day Stewart degli Eurythmics, che voce Annie Lennox, che pezzo questo Tony, ma sai questa spina nel mio fianco, you know that all you were, sai che tutto ciò che sei sempre stato, a bundle of lies, un mucchio di bugie, I should have known better, e lei diceva avrei dovuto saperlo meglio alla fine, insomma un amore che è andato male, canzone meravigliosa degli Eurythmics. Grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, grazie al Bonzo sopra il settimo piano, a tutta la squadra musica, grazie a voi là fuori, sapete che siamo la famiglia di Virgin Radio di Revolver, ringaccio, ricordatevelo, vi vuole bene, ma chi è?
1: Ciao ragazzi, no. Siete sempre due stronzi, no. Tutti e due.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
4: Grazie, thank you so much, grazie.
3: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
7: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
6: Meredith
4: suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
7: Mitico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché?
13: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina!
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Virgin Classics.
18: 1977.

0: Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di scadenze e di date.
1: Frank Zappa. Virgin Radio. Style Rock. Wow.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
7: It's 5 p.m.
1: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla variante di valico della A1, coda di 3 km per un veicolo in avaria tra il bivio per l'Autosole e Badia in direzione Firenze. Per un incidente, traffico bloccato con 6 km di incolonnamenti sulla A10 tra Genova Pegli e Pra verso Ventimiglia. Lavori di ripristino sulla A12 provocano 1 km di coda tra Lavagna e Rapallo in direzione Genova. Infine, sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato per lavori tra Bucchi e Passo Vecchio viaggiando verso Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
11: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Perché? Perché?
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti,
8: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
8: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
15: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics
19: 1972.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli R.E.M., di Michael Stipe, Mike Mills e Peter Buck e di una canzone dedicata al sonno e a quel momento in cui sogniamo, definito dalla scienza come Rapid Eye Movement, che gli R.E.M. hanno scelto come nome della loro band. E allora questa è la storia di Day Sleeper dall'album Up del 1998. Il batterista Bill Berry si ritira dalla musica e lascia la band, ma gli chiede di non sciogliersi. Michael Stipe, Mike Mills e Peter Buck continuano come trio e lavorano in studio con Nigel Godrich, il produttore dei Radiohead, per realizzare il loro undicesimo album, Up. Peter Buck si è comprato un sacco di tastiere vintage, ha raccontato Mike Mills. Sapevamo che avremmo cambiato suono e sfidato il nostro pubblico. Siamo sempre stati un'anti-rock band. E così, dopo il rock distorto di Monster e l'indie di Adventures in Hi-Fi, gli R.E.M. scelgono di sperimentare con tastiere elettroniche e drum machine, ma mantengono la loro visione alternativa e catturano il pubblico con le melodie. So happy to show us, Up esce il 26 ottobre 1998, arriva al numero 3 in America e al numero 2 in Inghilterra e lancia la band in un tour mondiale che li porta anche in Italia con una data storica a Bologna nel 1999. Le canzoni di Up parlano di persone che cadono e si rialzano, ha detto Michael Stipe nel primo singolo Day Sleeper. Infatti c'è tutto il mondo degli R.E.M. in quel brano, il sogno, la fantasia, l'approccio surreale alla realtà. Michael Stipe ha raccontato di aver scritto il testo mentre scendeva le scale di un palazzo a New York e ha visto appeso sulla porta di un appartamento un cartello con scritto Silence Please, Day Sleeper. È la casa di una persona che lavora di notte e dorme di giorno. Per Michael Stipe è la metafora perfetta della vita di un artista, di una rockstar, ma anche di tutte le persone sensibili che vedono il mondo da una diversa prospettiva e di tutti quei sognatori che confondono la realtà con i sogni. Rapid Eye Movement, appunto, il movimento inconscio degli occhi durante i sogni. Questa è una melodia bellissima degli R.E.M., Day Sleeper.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
2: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Iran i Pasdaran hanno dettato le loro condizioni per la fine del conflitto con gli Stati Uniti. Teheran chiede in particolare lo stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen e il ritiro di Israele dal Libano. No dai Pasdaran alle interferenze sul programma nucleare di Teheran. L'Iran chiede il rilascio di 24 miliardi di dollari di propri asset attualmente congelati. Cambiamo argomento, il Cremlino auspica la ripresa dei negoziati a tre sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev, possibile incontro tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre a Pechino. La Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione creatasi a Ceuta, la misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Dall'Italia con le riforme l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente, resta al 42% la soglia del premio di maggioranza, da risolvere la norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. La cronaca dalla Puglia, chiese Sagrato gremiti oggi a Squinzano in provincia di Lecce per l'ultimo commosso saluto a Lorena Isceri, uccisa lungo la 1 in Toscana dall'ex compagno Federico Vella. Il comune proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie. Chiudiamo con il calcio, il Napoli attende questa sera l'Arsenal per la Champions League al Diego Armando Maradona, calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direzione Napoli, coda di 1 km tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per incidente. Sulla 7 direzione Genova, coda per traffico congestionato tra Genova Bolzaneto e Bivio a 7A10 Genova Ventimiglia. Si viaggia in coda anche in direzione Milano da Genova San Pier d'Arena. Sulla A14 in direzione Bologna, coda di 3 km tra Bivio A14 diramazione Ravenna e Castel San Pietro per incidente. E poi sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, prestare attenzione per lavori di manutenzione in corrispondenza dell'incrocio di Carasco. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. Mercoledì 9 settembre, 18 e 3 minuti sul meridiano di Virgin Radio, la vostra radio preferita, la radio che dalle 18 alle 20 porta un programma che si chiama Virgin Generation nelle orecchie di tutti gli appassionati di buona musica, e a raccontarvi tutte le news sui vostri artisti preferiti e molto di più ci pensiamo io, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Ma cosa saremmo senza il nostro Patrick in regia? Così si chiude la nostra squadra di Virgin Generation anche questa sera, e anche quest'oggi è stata una giornata di grandi annunci.
0: Vero, assolutamente vero, e ne parleremo. Era un po'. Ce l'avevano un po' spoilerato.
1: Sì, un po', diciamo, era un po' telefonato.
0: Ciao, guarda, facciamo questo enorme cartellone in due città abbastanza grosse in Italia.
1: Esatto.
0: Vediamo se se ne accorge qualcuno.
1: Tirate a indovinare. Vabbè, avete capito che stiamo parlando dei Fontensi. Sì, ma ne parliamo con calma più tardi. Adesso iniziamo con la musica di Virgin Radio.
0: Pensa se l'avessero fatto i Fratellis, che non hanno in previsione dischi, non hanno in previsione...
1: Quella sarebbe stata una sorpresa.
0: Chelsea Dagger.

0: Alice Chelsea Dagger. Chiamo gli amici del rock and roll, proviamo a rimanere proprio da quelle parti, ovvero nel quartiere di Chelsea, per parlare di un anniversario importante, una celebrazione importante che sta coinvolgendo in realtà anche più quartieri di Londra.
1: Sì.
0: Una celebrazione legata al punk, che ovviamente nella Swing in London tra il 76 e il 77 esplode nei cuori degli adolescenti.
1: E adesso si festeggiano 50 anni del punk sulla King's Road, con una serata speciale alla Sacci Gallery, già sold out, insomma è stata accolta benissimo dalla comunità, intitolata questa serata Night of Treason, un titolo che ricorda Night appunto Treason, che era stato uno degli ultimi concerti simbolo, dei primi concerti simbolo, scusate, della scena punk londinese del 76, come dicevi tu Andrea, che vedeva tra gli altri artisti partecipanti anche dei giovani, cioè degli emergenti Clash. In questa serata celebrativa dei 50 anni ci saranno tanti personaggi che sono stati protagonisti, tra cui anche Terry Chimes, primo batterista The Clash, e Andrew Tsekovsky, cofondatore dello storico club The Roxy, dove passarono praticamente tutti, cioè Buzzcocks, The Damned, tantissimi che hanno fatto la storia. E quindi si fa ancora festa a Londra celebrando la storia della musica. Che voglia di andare lì.
0: È vero, anche perché poi proprio in questi giorni ho visto che anche il 100 Club, storico locale del punk londinese, si sta movimentando proprio per celebrare questo importante anniversario. I Muse celebrano tutta la loro potenza con due date in Italia, il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Li ascoltiamo con Night Shift Superstar.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Bryan Adams con Run to You. Era il 1984, attivissimo il nostro canadese in questo periodo, eh?
1: Sì, con la capacità di stare contemporaneamente in più posti diversi, proprio agli opposti del nostro pianeta. Sto parlando di ovviamente Bryan Adams, canadese, che è andato a farsi un giro, o meglio una merenda, col primo ministro canadese Mark Carney. Hanno mangiato quei dolci tipici dell'Ontario, di Thunder Bay, che è una zona appunto canadese, che si chiamano Persians. Sono praticamente dolci tipici del posto, con la pasta alla cannella e sopra una glassa rosa. Io potrei morire.
0: Okay.
1: Te andresti pazzo. Io allergica alla cannella non ce la potrei fare. E allo stesso tempo è presente Bryan Adams anche dall'altra parte del mondo, a Dubai, con la sua prima mostra lì a Dubai, che si intitola Shot by Adams, perché lo sapete che lui è anche
0: gran
1: un fotografo.
0: Fotografo.
1: Ma ha fatto degli scatti incredibili a Kate Moss, a Mick Jagger, a Amy Winehouse, e le ha fatto un profilo meraviglioso, insomma. E tra l'altro hanno la particolarità di avere, come dire, sono glassati anche quelli di colore, così danno, come dire, un taglio diverso alle personalità, no?
0: Pensavo che fosse perché aveva mangiato il dolce e poi aveva preso in mano
1: ha sporcato
0: prima
1: la
0: di sviluppare. Social Distortion, questa è Tonight.

0: Brown e Cranberries che ancora adoro, I Can't Be With You, No Need To Argue, 1995.
1: Annunci importanti per la musica dal vivo in Italia, ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
12: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
13: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
12: Difficoltà?
13: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
12: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Ufficio, cosa smarrite?
20: Ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.

0: like the way you used to do.
1: The way you used to do, Queens of the Stone Age, 18:31, la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio, Andrea Rock, Melissa Greta, il nostro sito virginradio.it e i nostri social. Virgin Radio, veniteci a trovare anche su Instagram, perché ovviamente siamo i primi a postare le news che riguardano i vostri artisti preferiti, soprattutto i concerti annunciati.
2: Possiamo arrivare finalmente a questo discorso dell'annunciazione di oggi che riguarda i Fontaines DC, che dopo il sold out del concerto a Bologna, che sarà il 26 di ottobre all'Unipol Arena, la band tornerà nel nostro paese. Dobbiamo però aspettare qualche mese. Torneranno il 18 giugno a Rock in Roma all'Ippodromo delle Capannelle e il 19 giugno agli A-Days Milano, Ippodromo SNAI San Siro. Beh,
1: allora, dopo il sold out così subitaneo della data di Bologna, non potevano fare altrimenti. Battere il ferro finché è caldo, e lo battono alla grandissima.
2: Ma da tanti anni ormai, e sono in procinto
1: però
2: di pubblicare.
1: Diciamo che il fenomeno da noi è esploso 3 anni fa. Due anni fa. Perché quando ero andato a vederli io alla prima estate, sì, c'era hype, ma non tutto questo hype.
2: Però poi quando è arrivato Romance è cambiato tutto. Nel senso che si sono lì, è stata veramente l'operazione che ha allargato tutto e li ha portati definitivamente in altissimo. E quindi queste due date aggiuntive ci stanno perfettamente. Noi non vediamo l'ora di vederli. Ovviamente sono date targate Virgin Radio, ma ormai c'è, cioè, inutile dirlo. No?
1: Sa va san dir. I Fontaines DC li aspettiamo ovviamente anche con un nuovo album. Il singolo già in rotazione è Marianne.
3: Hi, we are Fontaines DC, and the music we love is on Virgin Radio.

0: Per essere un tizio di 188 centimetri, senza capelli e con voce lamentosa, ho fatto abbastanza.
1: Billy Corgan. Virgin Radio. Style Rock.

0: Only Happy When It Rains. Ha piovuto abbastanza oggi a Milano, quindi sarà contenta Shirley Manson. Day Garbage, era il 1995, 18:40, la diretta di Virgin Generation. Ci sono una serie di personaggi nell'ambito musicale che, anche se non sono proprio on the front page, come direbbe il mio amico Mike Ness, sono comunque stati ultra determinanti nella storia della musica. Rob Cavallo è uno di questi.
1: Lo
0: produttore
1: è stato per
0: pazzesco,
1: tanti.
0: Dookie dei Green Day, per dire, un disco piccolo.
1: Così.
0: E poi citato recentemente anche da Derek Whibley come ottimo paroliere per i Sum 41.
1: Gli ha dato dei consigli sulla scrittura, che comunque è sempre un buon consiglio, no, da prendere. E lui, Derek Whibley, ha condiviso sui social questi consigli di Rob Cavallo, che gli ha detto: se vuoi essere originale, scrivi di te stesso, perché nessun altro può avere esattamente la tua storia, le tue esperienze, il tuo punto di vista. Allora io sono andata a vedere un po' i pezzi, a ricordarmi un po' i pezzi dei Sum 41. È vero, ce ne sono tanti personali, però per esempio se tu prendi Still Waiting, no? Still, sì. Waiting in realtà allarga un po' lo sguardo, perché è una canzone che nasce dal clima dei primi anni 2000 dopo l'11 settembre. Lui, guardando quello che gli succedeva intorno, ha riportato le sue sensazioni, ma non è per forza qualcosa che succede a lui, e questo è il senso della questione.
0: Anche perché poi cozza un po' con quell'altro concetto che è fondamentale per gli artisti: ho scritto qualcosa sul quale tutti potessero relazionarsi. Se scrivi una roba troppo personale, perdi quella chiave di interpretazione. Quindi insomma, è come al solito, in medio stat virtus. Still Waiting, ascoltiamo adesso Sum 41.

0: Sum 41, Still Waiting 2002.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con nuovissime uscite discografiche. Virgin
0: Generation. L'università che si adatta alla vostra vita esiste, è la Statale Open. Tutta la qualità dell'Università Statale di Milano, finalmente solo online per studiare dove e quando volete.
1: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra la laurea in economia aziendale o quella in sicurezza informatica e intelligenza artificiale. Un titolo riconosciuto e pagate in base al vostro reddito. La Statale Open, il prestigio dell'Università Statale di Milano con la flessibilità che vuoi.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò.
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Virgin Classics 1986.

0: A Kind of Magic qui in 1986, amici del rock and roll, attenzione perché questa puntata di mercoledì di Virgin Generation ha il sapore di quelle vecchie puntate che facevamo nel venerdì, quando ancora il mercato discografico si muoveva con le novità solo ed esclusivamente in quel giorno, anzi a partire dalla mezzanotte del venerdì.
1: Quindi mercoledì is the new venerdì, quindi stasera
0: ma
1: si fa festa.
0: Diciamo che fondamentalmente sono crollate un po' tutte quelle regole e quindi le band fanno un po' come cacchio di pare. Perché? Perché ovviamente bisogna tenere hype altissimi, bisogna far percepire al proprio pubblico che si è sempre terribilmente attivi. Insomma, in poche parole, arriva il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.
1: E noi siamo pronti, sempre pronti a raccoglierli, sia con le date live che con le nuove uscite discografiche. Il loro nuovo singolo anticipa il prossimo album, che si intitolerà Stray Dogs, in uscita tra pochissimo, il 25 di settembre. Allora, questo brano che stiamo per ascoltare ha all'interno un concetto di base, cioè ovvero guardarsi indietro e fare i conti con la persona che pensavamo saremmo diventati. Ma la vita non va sempre secondo i programmi che fai, anzi quasi mai.
0: Però fate dei programmi, perché i Nothing But Thieves saranno il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano, il nuovo singolo A Different Kind of Happiness.

0: I loro 21 Pilots, brano del 2021.
1: E nella seconda ora di Virgin Generation avremo un momento free ticket e un'anteprima mondiale. Dopo le breaking news e TG Gon 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19 e un minuto.
7: It's 7:01 p.m.
6: TG Com 24, breaking news.
8: Buonasera da Giancarlo Bastianelli a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo commosso saluto a Lorena Isceri, la donna uccisa lungo il tratto toscano della 1 dall'ex compagno Federico Vella. Chiesa e sagrato gremiti oggi in occasione dei funerali della 45enne. Il comune proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie. All'omelia il parroco Don Visconti dice: l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Roma, sarebbe stata Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti sulla strage familiare che si è consumata il 31 agosto nella capitale. Cambiamo argomento, l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere, la norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Dall'estero, l'Iran pone condizioni per arrivare alla fine della guerra con gli Stati Uniti. Teheran chiede in particolare lo stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen e il ritiro di Israele dal Libano. Sul programma nucleare di Teheran i Pasdaran dicono no alle interferenze. Germania, il cancelliere Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump, la decisione dopo che il presidente americano si era congratulato sui social per la vittoria di Alternative für Deutschland. Siamo al tennis, in chiusura US Open, Alcaraz cede allo statunitense Shelton in 5 set, l'americano trova ora in semifinale il connazionale Tiafoe, alle 20:45 italiane l'altro quarto tra Khachanov e Block. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direzione Napoli, coda di 3 km tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per un incidente. Entrata consigliata verso Bologna, Basso Lodigiano. Uscita per chi proviene da Milano, Casal Pusterlengo. Sulla A14 in entrambe le direzioni, traffico rallentato tra Senigallia e Montemarciano per temporali. Sulla A26 in direzione Gravellona Toce, code di 1 km tra Ovade e diramazione Predosa Bettole per incidente. E poi sulla strada statale 12 dell'Abetone del Brennero, traffico rallentato causa incidente a incrocio Giardinetto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Style Rock.

0: Black Keys con Fever 2014, 19:06. La seconda ora di Virgin Generation è su Virgin Radio con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E sarà bella croccante, perché vi ricordiamo che ci sarà il momento free ticket e un'anteprima mondiale, non vi diciamo di chi. Ma adesso intanto parliamo degli Shinedown. Andrea, stamattina quando abbiamo fatto la riunione ci teneva tantissimo a questa notizia, effettivamente è una notizia importante. Il ritorno di Eric Bass è tornato sul palco con la band dopo due mesi circa di stop.
0: Sì, aveva affrontato dei problemi di salute mentale.
1: Sì.
0: C'è ovviamente un awareness molto importante nella nuova scena rock americana. Ne abbiamo parlato tanto con i Papa Roach, se ne è parlato tanto anche con gli Shinedown, quindi ovviamente lui torna sul palco in un momento particolarmente arrivato, fortunato per la band.
1: Eh sì, magari anche questo lo aiuterà, insomma, a guardare al futuro meglio, sicuramente parallelamente alle terapie che ha fatto alla Medical University of South Carolina. Ne ha combinate diverse e credo che comunque un percorso non è che termini a un certo punto.
0: No, bisogna ovviamente continuare, così come continuano a collezionare It e Shinedown, questa Young Again, 26esima volta in classifica al numero 1. Non credo che lo stato di salute mentale possa dipendere dal successo discografico, però un po' credo possa almeno farlo sorridere.
1: Noi ci abbiamo messo il nostro, perché questo pezzo lo ascoltiamo spesso, lo ascoltiamo anche questa sera. Young Again, Shinedown.

0: Virgin Generation. Virgin Radio.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Il brano più celebre della sfavillante storia dei Van Halen, questa era Jump 1984. Sfavillante storia che a volte però ha delle frizioni anche abbastanza importanti.
1: A livello discografico certamente senza alcun dubbio, a livello umano ci sono state diverse frizioni, infatti la ricordiamo come una delle faide più infinite, no, del rock, tra chi principalmente? Tra Alex Van Halen e Sammy Hagar, che proprio non ce
0: sì,
1: la fanno.
0: Anche David Lee Roth ha avuto i suoi momenti.
1: Sì,
0: eh?
1: Ma così però se la stanno portando avanti da una vita ormai, perché evidentemente la ruggine è ancora lì. In una recente intervista Alex Van Halen ha parlato delle autobiografie dei suoi ex compagni di band, quella di David Lee Roth l'ha definita interessante, mentre quando è arrivato il momento di definire quella di Sammy Hagar, diciamo che è stato meno diplomatico, ok? Ha detto di non aver letto il suo libro e di non volerlo leggere, aggiungendo che secondo lui Sammy Hagar è un completo idiota.
0: Grazie
1: idiota per la traduzione. Vabbè, c'è stata poi la risposta di Sammy Hagar, ha detto che a volte la verità fa male, e chiude con un invito alla pace, quindi lancia il sasso e nasconde la mano.
0: A volte la verità fa male, però il problema è che l'ha scritto a un altro. Questo conferma il fatto che siamo completi. Role Model, li ascoltiamo con questa Joy.

0: I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Scancanensi, Adonis, Just Because You Feel Good.
2: Noi torniamo tra pochissimo, noi di Virgin Generation vi aspetta il momento Free Ticket.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Arctic Monkeys, Snap Out of It 2013, la diretta di Virgin Radio, che è sempre presente negli eventi più interessanti. E poi ci sono dei mondi a noi particolarmente vicini, il mondo delle due ruote, il mondo comunque dei motori per noi è molto importante. Abbiamo dei veri e propri top player di gamma qui dietro i nostri microfoni, da Ringo, Alteria.
1: Sì, non siamo super, noi, però i nostri colleghi sono veramente dei pro.
0: Non siamo noi, ma insomma, motivo per il quale Virgin Radio si avvicina a un bellissimo evento nella capitale.
1: Esattamente, si intitola, il titolo dell'evento è Eternal City Motor Show, che è uno dei principali eventi italiani dedicati appunto alle moto, dove oltre agli stand delle case motociclistiche potete trovare insomma moto da provare, custom, accessori, abbigliamento, show, musica, tutto un evento da vivere se siete appassionati di questo settore. Quindi nel 2026 festeggia la decima edizione e noi di Virgin Radio vi diamo la possibilità di essere presenti in un giorno a vostra scelta tra il 25, 26 e 27 settembre presso il Gazzometro a Roma, per potervi portarvi a casa due ingressi. Che cosa dovete fare?
0: Chiamare, semplicissimo, 800-32-4330, 800-32-4330, colonna sonora per un viaggio in moto, Rolling Stones.

0: Foo Fighters con Next Year 1999. Amici di Virgin Radio, al telefono con noi c'è Gianluca dalla provincia di Salerno. Ciao Gianluca.
1: Gianluca, ci sei? Non ci sei? Batti un colpo, facci sapere se sei ancora lì. Sì, sento un po' di vento.
2: Ci sono.
0: Eccolo,
1: dove
0: eccolo.
1: Dove eri?
0: Eccolo.
1: Ti eri nascosto, Gianluca.
2: Non ho capito.
1: Niente, non ti preoccupare, benvenuto su Virgin Radio, ti porti a casa due biglietti per il bellissimo evento Eternal City Motor Show. Non so se tu sei appassionato di moto.
2: Sì.
0: Oh, fantastico. Allora, da Salerno non è neanche un viaggio particolarmente lungo, però sarà una giornata molto interessante con tantissime novità, tantissimi spettacoli. Saluto tra l'altro gli organizzatori che sono dei carissimi amici. Chi verrà con te?
2: E porterò mio figlio, credo, con me.
0: Fantastico, ah, quanti anni ha?
2: A prendere la linea.
0: Ah, ok.
1: Quindi è doveroso.
0: Doveroso.
2: Sì,
0: obbligatorio.
2: Sì.
0: Va bene, Gianluca, a presto.
2: Grazie mille.
1: Ciao, buon divertimento. Ciao.

0: Carfish and the Bottlemen, singolo del 2016, questa Seven.
1: Anteprima mondiale, ce l'abbiamo solo noi qui a Virgin Generation, tra pochissimo. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
7: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Da Troni, fino al 16 settembre, il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Virgin Classics
18: 1976.

0: Lui è il menestrello di Duluth, Bob Dylan, la storia di Hurricane nel 1976. Adesso, amici del rock and roll, una band che noi abbiamo seguito molto da vicino perché sta crescendo in maniera assolutamente sensibile, ci concede un'anteprima mondiale per quello che riguarda il nuovo singolo.
1: Se avete guardato i nostri social nelle ultime 24 ore, la pagina Instagram, per l'esattezza, sapete già di chi stiamo parlando. Sono i Leap che hanno annunciato il loro nuovo singolo che uscirà giovedì, se non sbaglio, però noi ce l'abbiamo in anteprima mondiale, stasera lo possiamo ascoltare insieme. Ricordiamo, band alternative rock londinese formata nel 2020, quindi relativamente giovane, ma hanno già raggiunto diversi traguardi. L'ultimo album si chiama Entropy e questo è il primo singolo che pubblicano dopo l'uscita di quell'album che hanno teaserato un po' sui social nell'ultimo periodo facendo diversi video nella loro Londra da prospettive diverse. Noi adesso lo ascoltiamo.
0: Loro sono i Leap, questa è Bloodlines.
2: Oh, what's up Virgin Radio? It's Leap here and our brand new single Bloodlines is out on Thursday, but you can listen to it exclusively at 7:50 p.m. local time tomorrow. So make sure to tune in. Love you.

0: Grazie anche per l'ID, il Lip con Bloodlines per chiudere questa puntata di Virgin Generation con un brano in assoluta anteprima
1: che ascolteremo probabilmente anche nei prossimi giorni, ma sicuramente ci risentiamo domani dalle 18 alle 20. Su questo non ci piove, forse magari qualche goccia verrà, però comunque benvenuto anche ormai l'autunno, perché d'estate ormai avevamo anche un po', come dire, eravamo abbastanza stanchi, ma mai stanchi di Virgin Generation. Vi aspettiamo, grazie Patrick in regia, grazie mille Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille alla buona musica, grazie mille a Virgin Radio.
2: Virgin Generation.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
4: Grazie, thank you so much, grazie.
3: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro? Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
12: Meredith
10: suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
12: Mitico!
10: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500. Best Rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: 99, 99, non è possibile!
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
2: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Ufficio Casa del Smarrito, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
7: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
16: d'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: Vieni da MD anche per la tua casa.
19: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
20: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia!
21: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce
6: d'ora in poi. Lascerò
5: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: La lunga attesa è finita.
9: I heard you say...
8: Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari. Però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet... Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
18: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
19: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
18: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
19: Riapre la casa, riparte lo show.
18: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
20: 99, 99, non è possibile.
21: Tesoro, tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso. adesso?
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99 Puma.
21: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
22: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Virgin Classics
24: 1972. Virgin.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Simpson e Grey's Anatomy
5: Meredith.
3: Suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Long Playing Stories.
16: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
17: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
16: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 22.
18: It's 10 p.m.
19: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
20: Oggi mi sono ricordato di radermi. Mi passo la mano sulla faccia e non mi riconosco al tratto. Non sono abituato a questo volto da ragazzo della porta accanto. Vi garantisco che sono sempre io, Johnny J. Douglas, lo scontroso portiere di notte del Virgin Motel. Entrate, ho delle stanze libere per voi e buon rock da farvi ascoltare. Oggi iniziamo così.

Seduto sul divano del Virgin Motel, sfoglia le pagine sportive di USA Today in cerca di notizie sui New York Knicks. Niente di buono, fratello, gli dico per farlo irritare un po'. Accetta lo scherno con bonarietà. Ho smesso di starci male, JJ. Ormai mi tengo aggiornato su questa banda di poco di buoni solo per abitudine. Ci vorrebbe un miracolo per tornare agli antichi splendori. E davvero nostalgico, inizia a parlarmi di vecchie glorie del basket e di come un tempo ci fosse più sentimento anche nello sport. Un po' come il mio amico Jack, convinto che non si produca più il buon rock di una volta.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Rolling Stones. A luglio il leggendario gruppo inglese ha pubblicato un nuovo album, Foreign Tones. Quattordici brani inediti, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e le ultime tracce registrate da Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme a un'intervista esclusiva a Mick Jagger.
2: New album, Foreign Tones.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
13: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
14: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
13: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
14: Sì, sì, ma spero non tocchi sempre a me.
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross, Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
21: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Ha insistito per avere la stanza numero 18 del Virgin Motel. È salito di sopra, poi è sceso di nuovo. Signor Douglas, non è che potrebbe spostarmi nella 8? Giuro che non ho appoggiato nemmeno una valigia per terra. Io faccio cenno di no. Ma lui non molla, insiste, prega, fino a quando non perdo la pazienza e lo accontento pur di vederlo scomparire dalla mia vista. Quando lo sento chiudere la porta, tiro un sospiro di sollievo. Spero non si ripresenti qui prima del suo check-out. Alzo il volume della radio e torno a farmi i fatti miei.

Due corpi aggrovigliati entrano con esuberanza al Virgin Motel. Sono un ragazzo e una ragazza molto giovani, due ventenni con ormoni in subbuglio e un gran desiderio di consumare la vita con voracità. Avanzano senza scollarsi l'uno dall'altra e arrivano davanti a me sbattendo contro il bancone della reception. Si guardano e ridono. Io è come se non esistessi per loro. Senza degnarmi di uno sguardo, mi allungano i documenti, gesto che interpreto facilmente come la richiesta di una stanza per la notte. Si scollano solo quando si rendono conto che non gli sto consegnando le chiavi. Mi guardano imbambolati. Io sfoggio il mio miglior sorriso e con una faccia da adorabile bastardo gli dico: pagamento anticipato, amici, regola numero 1 del Virgin Motel.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con il respiro piuttosto affannato, come fosse arrivata di corsa dallo stato di Washington. «Tutto bene, signorina?» le chiedo preoccupato. Con il poco fiato rimasto risponde con un flebile «Sì». Non indago oltre per non essere inopportuno. Sbrighiamo in fretta le pratiche per la registrazione della sua presenza e le consegno le chiavi della sua stanza. «Le porto il bagaglio?» le dico, e prima di salutarla davanti alla porta della sua stanza aggiungo: «Se avesse bisogno di me, non esiti a chiamarmi, sono di sotto».

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
1: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

Jim. Ho chiamato così il coyote che da qualche sera si aggira intorno al Virgin Motel. Gli lascio sempre qualcosa da mangiare. Pare gradire molto, considerato che non l'ho visto allontanarsi più di mezzo miglio in questi giorni. Adesso, accucciato davanti alla finestra, guarda dentro. Pare voglia fare amicizia con questo umano barbuto che sembra un po' un animale selvatico come lui. O forse, semplicemente, non gli dispiace la musica che passiamo nell'hotel maledetto del rock.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
7: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri!
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
14: D'ora in poi lascerò
13: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
17: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Io non ho mai programmato niente, signor Douglas, ma più volte ho avuto la sensazione di stare andando nella direzione giusta. Sono convinto che le persone che si affannano a pianificare qualsiasi cosa si perdano molte cose belle della vita e soprattutto non sanno godersi il viaggio. Convinto che non possa esserci alcun contraddittorio a quello che ha appena detto, si abbandona alla lettura del libro che teneva appoggiato sulle ginocchia. Nel silenzio che si interpone tra di noi, torniamo ad essere due perfetti estranei. Io, il portiere di notte di questo albergo malandato. Lui, nient'altro che un nuovo, strambo, cliente del Virgin Motel.

Con un'aria da prof si avvicina al bancone della reception, abbassa gli occhiali sul naso e mi chiede se c'è una stanza disponibile. Senza neppure controllare gli domando «Quanto si ferma?» e con mia sorpresa mi dice che avrà bisogno di una base per diversi giorni, forse fino a una settimana. È un geologo ed è qui per degli studi sul territorio. «Sa», mi spiega, «la Death Valley è una zona molto interessante per noi, per la sua incredibile varietà. Dune di sabbia, zone rocciose, saline sotto il livello del mare, pietre che si muovono». «Sono d'accordo», mi permetto di dirgli in tono amichevole, «e se vuole allargare le sue ricerche all'antropologia, qui al Virgin Motel abbiamo anche un'incredibile varietà umana».

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
9: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
8: Difficoltà?
9: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
8: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
4: Virgin Radio.

Sono uno scrittore, mi dice il signore dalla lunga barba, già da qualche giorno cliente del Virgin Motel. Questo posto sarebbe l'ambientazione perfetta per una delle mie storie. Puoi far succedere di tutto qui dentro: incontri clandestini, traffici illeciti, omicidi con occultamento di cadavere. Scoppio a ridere. Beh, ne ha di fantasia, signor McCorby. Di tipi strani ne arrivano, ma fino ad ora diciamo che restiamo nei limiti della legalità. Sembra quasi dispiaciuto. Forse si aspettava che io gli raccontassi chissà quale aneddoto balordo accaduto in una delle nostre stanze. Invece, qui arriva solo il rock a pugnalarci al cuore.

Entrano al Virgin Motel praticamente avvinghiati. I due piccioncini non bruciano, ardono dal desiderio. È lui a parlare, a chiedere se c'è una stanza disponibile per la notte.

complicità nella compagna. Io prendo i loro documenti e chiedo il pagamento anticipato. Poi, prima che si allontanino, chiarisco un punto. Se qualcuno dei miei clienti si lamenta per i rumori, la tariffa raddoppia.

È un ingegnere del suono, ex dipendente di un'azienda di telecomunicazioni, arrivato nella Death Valley con l'intento di catturare il ronzio della terra. Un altro matto. Indossa una giacca piena di tasche da cui vedo fuori uscire dei cavi e una valigetta rigida che tiene stretta a sé come se contenesse qualcosa di particolarmente prezioso. Qui ha un registratore di altissima qualità e microfoni direzionali. Se domani questo vento smette di soffiare, potrò iniziare le mie ricerche. Gli consegno le chiavi della sua stanza, incoraggiandolo. Domani sarà sicuramente un gran giorno. Per oggi, meglio che riposi. Benvenuto al Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

All'aria di una che si trova a suo agio su un paio di tacchi anche in una corsia di un supermercato. Come se avesse ai piedi un paio di sneakers, trascina la sua enorme valigia davanti alla reception e mi chiede se abbiamo una stanza disponibile. Solo quando me la ritrovo davanti, noto la sua particolare bellezza. I suoi tratti irregolari la rendono unica. Mi rendo conto che sta ancora aspettando una risposta. Mi affretto a dirle: «Certo, certo, può fermarsi al Virgin Motel». Prendo i suoi documenti e le consegno le chiavi della stanza numero 5. Mi propongo di aiutarla con il bagaglio, ma lei fa cenno di non scomodarmi. Che caratterino! Molto rock and roll.

Ah.

va a sedersi sul divano. Ha tutta l'aria di una persona che ha una storia interessante da raccontare. Si tira su i capelli, fermandoli con una matita in una specie di chignon, poi si appoggia alla spalliera e, fissandomi negli occhi, mi dice: «Sono sicura sia passato di qui». Con grande curiosità mi chiedo chi sia il soggetto sottinteso della frase. Non tarda molto a svelarlo. Sto parlando di mio nonno, un vecchio cercatore d'oro che ha fatto perdere le sue tracce. Lo sapevo che anche stanotte non mi sarei annoiato al Virgin Motel.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
3: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
5: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.

Un italo-americano di nuova generazione, emigrato per inseguire chissà quale sogno. Siede poco composto sul divano del Virgin Motel e guarda fuori cercando di domare la sua nostalgia. Inizia ogni frase con «Mi ricordo che al mio paese...» Le sue parole fanno scorrere immagini di un tempo andato. Mi dispiace vederlo struggersi così e vado a tamponare la sua tristezza con un po' di rock and roll.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Ha delle rughe così pronunciate che sembrano incise con uno scalpello. Non lo conoscessi da tempo, lo scambierei per un vecchio lupo di mare. Uno di quegli uomini con la faccia mangiata dal sole e dal vento. Mi fermo solo una notte, JJ, mi dice, anche se non vorrei mai andarmene via dal Virgin Motel. Trova una posizione più comoda, poi si allunga e incrocia le braccia dietro la testa. Se non ricordo male, si ascolta ottima musica da queste parti. Non gli rispondo neppure. Lascio solo che il rock and roll invada la stanza.

Prova a voce alta le battute di un copione. Sono 10 anni che non mi davano una parte, si lamenta. Ho tutta l'intenzione di farli pentire di non avermi più chiamata. Ha voluto registrarsi al Virgin Motel con il nome del suo personaggio. Mi serve per entrare meglio nel ruolo, mi ha spiegato. Non mi sono azzardato a contraddirla. Le ho chiesto solo di far piano per non disturbare gli altri clienti e soprattutto me, totalmente immerso nella programmazione musicale della mia radio preferita.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti,
2: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
2: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

litigano da quando sono arrivati al Virgin Motel. E non lo fanno nell'intimità della loro stanza, ma qui, dove tutti possono sentirli. Il problema, se non ho capito male, sono le attenzioni che il povero signor Stallman avrebbe rivolto alla signorina Ramirez. La moglie non ha intenzione di fargliela passare liscia. Io mi diverto ad osservarli. Mi piace vedere così tanta passione in una coppia un po' attempata.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock.

0: Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: State ancora correndo lungo l'highway?
0: Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

La stessa stanza dell'ultima volta, signor Douglas. Mi dice una voce graffiante dall'altro capo del filo, scandendo bene il mio nome e dando per scontato che io l'abbia riconosciuto. Ultimamente ho qualche problemino di memoria, amico, sicuramente conseguenza di qualche sregolatezza di troppo in età giovanile. Con chi sto parlando? Il mio interlocutore prima mi manda al diavolo e poi si identifica. Sono Frank, JJ! Mi venisse un colpo. Sono messo peggio di quello che pensassi per non riconoscere uno dei miei migliori amici. Ci mettiamo a ridere entrambi, poi taglio corto. Ti aspetto al Virgin Motel, farabutto. Era ora che tornassi a...

Il signor Smith, che forse ha bevuto un po' troppo, sbiascica parole rivolto ad un amico immaginario. Lo invito ad andarsene in camera sua. Lui alza gli occhi e con uno sguardo vitreo e riflessi rallentati mi risponde che non ha alcuna intenzione di alzarsi dal divano. Vorrà dire che te ne starei qui da solo, giovanotto. Io sto per andare. Il mio turno è finito. La cosa sembra non riguardarlo affatto. Anzi, fa dell'ironia. Ricordati di chiudere la porta quando esci. È con questo mascalzone che termino il mio turno al Virgin Motel.